La musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.

del vento, volammo davvero sopra le case, oltre i cancelli, gli orti, le strade. Poi scivolammo tra valli fiorite, dove all'ulivo si abbraccia la

vertebra della mia schiena, le ombre lunghe dei sacerdoti costrinsero il sogno in un cerchio di voci. Con le ali di prima pensai di scappare, ma il braccio era nudo e non seppe volare.

vedute. Voci di strada, rumori di gente mi rubarono al sogno per ridarmi al presente. Sbiadì l'immagine, stinse il colore, ma l'eco lontana di brevi parole.

0: musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.
1: Scusa se non telefono, ma ho già il mio bel da fare a non morire. Qui le donne non sanno più muovere quel bellissimo mucchio di carne che nasconde la bella speranza.

0: Luca!
1: Grazie a voi!
0: Luca!
1: È stata una grande emozione cantare con voi. Grazie Lorenzo!
0: Grazie Luca, grazie!
2: Radio Galileo, una radio, tante città!

blue.

Tutti ragazzi!

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Il primo buco l'ho fatto una sera a casa di un amico, così per provare. E mi ricordo che avevo un po' paura, c'è molta violenza

donna tu sei mia. E quando dico mia, dico che non vai più via.

Ricordo una donna con la faccia di latta e le tette di gomma stesa lì sui papaveri. È una vecchia bambina, puttana, mutilata, maltrattata, viziata dal gran re dei cocconeri.

0: la più migliore che c'è. Oh yeah.
1: Yeah.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

mai guardato, hai taciuto. Ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola.

sto viziata. Coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. Spara.

Che fai quando un odio profondo buca un cielo di piombo? E dove vai quando nessuna preghiera cambierà?

E mentre l'uomo si spazzola la sua presunzione al sole, io ne approfitterò per visitare i miei animaletti. In via dagli sciacalli, numero 0, lì ci sono veramente tutti. A proposito, proprio oggi si riunisce il Consiglio delle Aquile, che decreterà che i cieli dovranno ritornare liberi dalle scorrerie degli uccelli di ferro nella guerra fra gli uomini.

0: mandoline e un par di palme.
1: Orango Volfango, hai la lezione di tango.
2: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu, cibu.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
6: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si innalza ancora il livello di tensione nella crisi del Golfo. È durata 5 ore la terza serie di raid americani sull'Iran. La risposta di Teheran colpisce due navi Hormuz che resta nelle mire di Donald Trump. Saremo noi a imporre una tassa di navigazione, non l'Iran, dice. Sentiamo il servizio di Jenny De Gaetano.
1: Ancora una notte drammatica nella crisi del Golfo. Se possibile, si inasprisce ancora di più il conflitto tra USA e Iran, bersagliato per 5 ore dai raid americani che hanno colpito in particolare i siti militari di Bushehr, Chabahar e Bandar Abbas. Immediata la risposta di Teheran, supportato dai gruppi armati con gli Houthi dello Yemen, nel lancio di missili e droni sui paesi del Golfo, in particolare in Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain e anche su due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non consentita, provocando un morto e 8 feriti. E dal canto suo Donald Trump, senza escludere ancora un possibile accordo con l'Iran, ha ribadito l'intenzione di voler imporre un nuovo blocco navale, una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico, lanciando poi un altro monito a Teheran. Intervenuto in un programma radiofonico, il tycoon americano ha preannunciato il bombardamento del sito nucleare segreto di Pickaxe Mountain, vicino a Natanz, tra le montagne a 300 km a sud di Teheran.
0: Nata a Parigi la coalizione dei paesi europei per lo scudo antimissili balistici. Ieri nella capitale francese, che si preparava alle celebrazioni del 14 luglio, si è riunita ancora una volta la coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev, con 25 capi di Stato e di Governo, tra cui anche il presidente ucraino Zelensky, che dice tutto questo servirà a portare Putin a trattare. Francia e Ucraina hanno inoltre definito una tabella di marcia per l'acquisizione da parte di Kiev di 16 caccia Rafale e un primo lotto di batterie SAMP-T di nuova generazione. Furioso il Cremlino, quella dei volenterosi è una coalizione di istigatori della guerra. La Premier Meloni è a Doha, dove stamane prende parte alla cerimonia di presentazione delle condoglianze per la scomparsa dell'emiro padre dello Stato del Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Palazzo Chigi fa sapere che rientrerà a Roma nel primo pomeriggio, in tempo utile per consentire a Meloni di presiedere la riunione del Consiglio dei Ministri in programma. E ieri, prima di volare in Qatar, la Premier aveva partecipato alla cerimonia al Museo del Presente di Palermo, che ha svelato la Fiat Croma bianca su cui viaggiava il giudice Giovanni Falcone quando fu ucciso a Capaci. Siamo pronti a mandare l'esercito, ha detto la Premier, accompagnata dal ministro Piantedosi, e ha aggiunto: sono qui soprattutto per dire grazie, perché lo Stato non è rimasto a guardare. Ma sentiamo un passaggio.
2: Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, non era qualcosa d'astratto, non era qualcosa di leggendario, era reale ed era disposta a tutto per portare avanti il disegno criminale e sovversivo che aveva immaginato, e cioè affermare che era più forte dello Stato, che poteva piegare le istituzioni ai propri biechi interessi, che il suo potere non conosceva limite.
0: Giungerà al suo picco tra oggi e domani la terza ondata di caldo africano che attanaglia l'Italia. Sono 4 le città previste in bollino rosso: Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Ben 14 in arancione, tra cui Roma, Genova e Bologna. Intanto in Piemonte suona alto l'allarme per una grave emergenza idrica. La regione chiede aiuto alle regioni confinanti, Val d'Aosta e Canton Ticino in Svizzera, per aumentare l'acqua destinata alla coltivazione. Giovani, fidatevi del vostro istinto, così Robert De Niro, che ieri sera è stato protagonista di Un bagno di folla e un acclamato talk a Trastevere. La star statunitense è stata ospite a Roma della rassegna Il cinema in piazza per presentare la proiezione di 900 di Bernardo Bertolucci in occasione dei 50 anni dall'uscita. Si è alzato il sipario sulla nuova stagione dell'Inter, reduce della conquista dello scudetto e della Coppa Italia. Ieri prime parole in conferenza stampa del confermato tecnico Cristian Chivu. Accanto al mister nerazzurro il presidente Giuseppe Marotta, che ha fissato gli obiettivi per la nuova stagione focalizzata sul riscatto Champions. Ed è tutto, a più tardi.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 €. Scopri di più su conad.it.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidè

0: 7 minuti a Radio Galileo Linea all'informazione, poi il nostro autobus. A Poggio di Otricoli, il 17, 18 e 19 luglio, tornano le giornate medievali. Musici, esibizioni, spettacoli, antichi giochi, duelli in costume. Le osterie con i migliori piatti della tradizione, la birreria dei frati e i forni con la focaccia tipica del luogo. Ed inoltre cartoccio di fritto, pizzole, fregnacce, arrosti, grigliate, dolci tradizionali. 19ª edizione delle giornate medievali, il Medioevo più coinvolgente, dinamico e goliardico. A Poggio di Otricoli dal 17 al 19 luglio.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
0: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù, antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini. Sagra del Buon Mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la Sagra del Buon Mangiare.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si innalza ancora il livello di tensione nella crisi del Golfo. Nella notte pioggia di fuoco sull'Iran ha colpito 5 ore dai raid americani, colpiti i siti militari. Trump, che aveva preannunciato l'azione, continua a non escludere la possibilità di un futuro accordo con Teheran, lanciando però una provocazione agli alleati. Voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando ad attraversare lo stretto di Hormuz. Dal canto suo l'Iran, supportato dai gruppi armati con gli Houthi dallo Yemen, prosegue nel lanciare missili e droni sui paesi del Golfo, in particolare in Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain e anche su due petroliere degli Emirati che avrebbero tentato di attraversare lungo una rotta non consentita allo stretto di Hormuz. In un'intervista a Fox News, Trump ribadisce l'intenzione di voler imporre un nuovo blocco navale per l'Iran. Maxi blitz contro l'andrangheta scattato all'alba di stamane in Calabria. 500 uomini tra polizia e carabinieri hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati. Nell'operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, colpite le storiche cosche dei De Stefano, Tegano, Condello e varie articolazioni dedite anche al narcotraffico operanti nel territorio reggino. Confessione durante il processo d'appello. L'ex fidanzato di Aurora Tila ha ammesso di essere stato lui a uccidere la tredicenne gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Il giovane, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto. Con la confessione si chiude un cerchio, ma ci auguriamo che la corte confermi la sentenza di primo grado, commenta il legale della madre. Il processo è aggiornato al 10 settembre. Terremoto nel mondo dell'intrattenimento legato all'acquisizione di Warner Discovery da parte di Paramount per 110 miliardi di dollari. Una coalizione di 12 stati americani ha intentato una causa in un tribunale federale della California volta a bloccare la fusione, sostenendo che viola le leggi antitrust statunitensi e configura un accordo commerciale che può limitare la concorrenza o creare monopolio. Si preannuncia una notte ricca di emozioni, soprattutto illuminata da tante stelle, quelle di Francia e Spagna. A Dallas alle 21 italiane, la prima semifinale dei mondiali americani mette di fronte i vice campioni e le furie rosse, detentrici del titolo continentale. Domani Argentina, Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via via.
3: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 €. Scopri di più su conad.it.
0: Nove e 12 minuti, parte il nostro autobus di oggi, martedì 14 luglio 2026, 195esimo giorno dell'anno. Oggi la Chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis, protettore di infermieri, ammalati e ospedali. Nel 1969 al cinema esce Easy Rider. Nel 1789 scoppia la Rivoluzione francese. Nel 1902 il crollo del campanile di Venezia e nel 1963 Calimero arriva in TV. Nasceva nel 1862 Gustav Klimt. Oggi compie 86 anni Renato Pozzetto. 4 anni fa ci lasciava Eugenio Scalfari. Vediamo le previsioni del tempo. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 37 gradi, la minima di 25 gradi. Ancora afa. Le locandine dei giornali, il Messaggero, Via Libera di Malagò, la fusione, la Ternana è in Serie D. Rottamazione delle cartelle, nuova frenata della Bordoni. A Marmore il Festival del Teatro Dialettale. Il Corriere dell'Umbria, tutta l'Umbria nella morsa del caldo. Nuova Ternana in Serie D, arriva l'ok di Malagò alla fusione. Antenna 5G a Colle Paese, battaglia vinta dai residenti. La Nazione, mamma e figlia, cena sul marciapiede con il clochard. Nuova Ternana, Via Libera della FIGC.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
0: Le notizie locali, apriamo con la cronaca. A Spoleto, in sella ad uno scooter, si scontra con un mezzo pesante, morto un uomo di 49 anni. Sanità Terni, casa della comunità a pieno regime, ma ancora polemica politica. Nuova Ternana, 1925, Via Libera della FIGC, alla fusione tra Orvietana e Futsal Ternana. A Terni, rapina ed aggressione a commerciante in corso Tacito, autore individuato ed arrestato. Incidente sul raccordo Terni-Orte, scontro tra due auto, traffico in tilt e due feriti. Allarme rete, associazione ambiente, a Terni si continua a tagliare alberi di grandi dimensioni. La cronaca, Foligno, 31enne, arrestato per detenzione illegale di aggressivi chimici. Niente antenna 5G a Colle Paese, De Luca garantita l'integrità del paesaggio. Sono le 9:16 a Radio Galileo, chiudiamo qua la nostra rassegna stampa di oggi.

questa è una delle canzoni protagoniste di quest'estate 2026. Nel 1969, il 14 luglio esattamente del 1969, primo in classifica era Mario Tessuto con Lisa dagli occhi blu.

0: Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio. Mostra mercato del bestiame, cereali e prodotti tipici umbri. Mostre, escursioni guidate, passeggiate a dorso degli asinelli, laboratorio per bambini, spettacolo equestre, tornei di briscola, ape tour, food truck, stand prodotti tipici e artigianali umbri. Serate musicali e tante altre iniziative vi aspettano alla Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via via.
1: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 €. Scopri di più su conad.it.

Tempo di soddisfazioni per i fan di Ivan Graziani. Il disco 80, buon compleanno Ivan, ha vinto la targa Tenco per miglior album e progetto. Quindi un disco live, un riconoscimento che per la natura stessa della categoria assegnata al produttore premia il lavoro di Filippo Graziani alla produzione e direzione artistica del disco. Il progetto nasce nel 2025, una festa di compleanno itinerante per celebrare gli 80 anni dalla nascita di Ivan Graziani. Nella sua prima fase il tour tocca 6 teatri, Rimini, Milano, Roma, Firenze, Bologna e Ancona, ognuno con un ospite diverso da affiancare a Filippo su alcuni brani. Di fronte ad una richiesta crescente il percorso prosegue e culmina il 29 agosto 2025 a Teramo, città natale di Ivan, dove il tour si fonde con lo storico premio Pigro in piazza Martiri della Libertà. Sul palco, insieme a Filippo e alla sua band, Lucio Corsi, Dito nella Piaga, Eugenio Finardi, Mario Biondi. Oggi il progetto continua a vivere sul palco. 80, buon compleanno Ivan, segue per tutta l'estate 2026 in una forma più raccolta, incentrata su Filippo e la sua band, con date in tutta Italia. Lo ascoltiamo, questa è Maledette Malelingue.

0: Facciamo una prova insieme, eh?
1: Bene, quindi questo era Filippo Graziani. Alle 9:36 minuti, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Nel 1984, in vetta alla Hit Parade, c'era Gianna Nannini con Fotoromanza.

0: l'estate porta con sé temperature elevate, ce ne siamo accorti. E un naturale desiderio di leggerezza anche a tavola, quindi il nostro corpo per adattarsi al caldo aumenta la sudorazione e consuma più acqua e sali minerali. È quindi importante intervenire con un'alimentazione che sappia essere idratante, remineralizzante e al tempo stesso gustosa. Verdure e ortaggi estivi non solo sono ricchi di acqua, ma forniscono vitamine, antiossidanti e fibre. Il cetriolo, con il suo eccezionale contenuto d'acqua, è fresco, croccante, poco calorico, è ricco di potassio e ha proprietà diuretiche. Il pomodoro, re dell'estate, che è molto più di un ingrediente base. È una buona fonte di vitamina C, utile per rafforzare il sistema immunitario e favorire l'assorbimento del ferro. La zucchina è senza dubbio uno degli ortaggi più amati in estate, leggera, digeribile, ricca di acqua e povera di calorie. Le zucchine hanno un effetto blandamente lassativo, ideale per chi tende alla stitichezza con il cambio di stagione. Poi peperoni rossi, gialli o verdi, una miniera di vitamina C, ne contiene anche più degli agrumi. Ancora friggitelli, lattuga, valeriana, rucola, le insalate estive offrono una grande varietà e si prestano a mille combinazioni, ricche di acqua, fibre e micronutrienti. E poi la melanzana. Sebbene tenda ad assorbire molto condimento, la melanzana rimane un ortaggio estivo prezioso, ricca di fibre antiossidanti che svolgono un'azione protettiva sulle cellule. Ma sei già pronto per prendere la linea? Dove è andato? Giorgio, buongiorno. Cocomero tondo, qui non lo nomina, però vabbè, melone e cocomero, ma dai, ci sta. No, ma aspetta, qui stavamo parlando di verdure, di ortaggi. Certo. Dopo...
1: combinato.
0: Sì. quindi sì, ovviamente il cocomero, il melone.
1: Cocomero, perché tanto disse tanto.
0: Tanto. Poi anche poco calorico, quindi via. E poi che dobbiamo fare? Adesso andiamo a vedere le calorie del cocomero, perché adesso calorie.
1: Se poi qui si metti poi un po' così.
0: Va bene. Molto basso, 16 calorie ogni 10 grammi di parte edibile, quindi il 95% d'acqua. Sì, una fetta di 400-500 grammi apporta tra le 60 e le 80 calorie, quindi mangiate cocomero.
1: Lo vedi quando fra i ricordi, un tempo, un'estate,
0: sì,
1: nella città abbastanza calda, insomma, e il caldo c'era anche una volta, c'erano proprio dei chioschi con, sì, con i cocomerari.
0: Certo.
1: Tutte queste fette di cocomero proprio nel ghiaccio stavano lì,
0: sì,
1: ed erano rossi, saporiti,
0: è vero,
1: belli.
0: Comunque sentiva un profumo proprio, cioè, nella zona, non solo lì, no? Un profumo si diffondeva.
1: A guardarli,
0: sì, è vero. Io ho notato che forse frutta e verdura non hanno più il profumo e il sapore di una volta, questo sì, cioè prima, insomma, veramente ti riempiva, no?
1: Vagamente assomiglia,
0: sì, lontanamente le immagini, però effettivamente
1: so,
0: quei bei cocomeri rossi,
1: delle fragole col sapore di fragola, vero? Ho dovuto piantare.
0: Sì, penso di sì. Sì, è vero. È non vero. Sono d'accordo. Sono d'accordo.
1: Su un vasone c'ho alcune fragole.
0: Buone.
1: Però, per avere delle albicocche col sapore di albicocca, non te dico. Comincio ad assaggiarle adesso.
0: Però sono buone queste. No?
1: Queste di adesso sì,
0: sì.
1: Da più di un mese che stanno in circolazione, no?
0: Certo.
1: Forse perché anticipiamo troppo? anticipiamo, non lo so, eh.
0: Allora, forse è anche la stagione che ha anticipato, no, questo gran caldo, però sì, insomma, purtroppo abbiamo l'abitudine di comprare frutta e verdura fuori stagione. Questo è, insomma, è un'abitudine brutta che ci siamo presi, no? Compriamo anche le fragole
1: appena
0: a Natale.
1: Vedi che ci sono, ah, mi piacciono tanto le albicocche, le compri o sono dure? Acerbe,
0: sì,
1: non sanno per niente.
0: Le fragole a febbraio, no? Ne vogliamo parlare prima, le fragole a febbraio bianche, però sai, dopo insomma una lunga stagione invernale, vedi questo, questo frutto di questo bel colore, insomma, sì. Sì.
1: Poi ce ne sono poche di, cioè, adesso non è che voglio esagerare, però di poche varietà.
0: Sì,
1: certo. Per esempio, prendi le mele, ce ne stanno 3 o 4 tipi,
0: sì,
1: 3 o 4
0: sì,
1: varietà, non più. Non c'è,
0: sì,
1: una. Io mi ricordo al mercato, insomma, si vedevano mele di ogni tipo: piccole, grandi, gialle, rosse. Quelle rosse si chiamavano deliziose.
0: Sì, le deliziose.
1: Le deliziose,
0: sì.
1: D'arance, diversi tipi, erano tutte incartate. Ma sai, esistono dei collezionisti, sentivo su una rete nazionale qualche tempo fa in macchina, che esistono dei collezionisti di carte di incarto delle arance.
0: Bello però, eh?
1: Ti ricordi quelle carte?
0: Non sì, so, sì, sì, sì.
1: In memoria.
0: Sì, ricordo, insomma, che poi sì, erano,
1: cioè,
0: tipo veline, no? Sì.
1: Disegnato.
0: Sì.
1: Mo ci mettono, le appiccicano una cosa.
0: È vero, l'adesivo, è vero, è vero, è vero. Prima le incartavano, tutto, sì.
1: È tutto un appiccico adesso,
0: sì,
1: tutto un appiccico.
0: Ovviamente sono tutte spese, no, che vengono tagliate, perché suppongo che quelle veline avranno.
1: La collezionista
0: costo
1: italiana di carte di incarto, di
0: sì,
1: incarti delle arance, mi pare che ce n'ha migliaia, tipo, non so, 30-40 mila.
0: Vedi che bello. E ognuno
1: se le scambiano poi, se le scambiano.
0: Però è bella questa cosa, no?
1: Perché sai, quando uno è collezionista di qualsiasi cosa.
0: Certo, certo. Ti piace quella cosa, è giusto.
1: Delle sorprese degli ovetti Kinder.
0: Certo.
1: Ti ricordi le tessere telefoniche?
0: Sì, vero. Essere telefoniche, sì.
1: Io ho un album pieno di essere.
0: Sì,
1: vabbè.
0: Franco Bolli è più un classico, sì, sì.
1: È quello. Senti, vabbè, Mose, chissà se Marco Cellesca ci ha scritto.
0: Vedi un po' che ci dice.
1: Perché
0: se
1: poi,
0: ci dice qualcosa.
1: Se non me ne accorgo dopo. Oggi non c'è Marco, non,
0: ah, no?
1: Non è presente.
0: No?
1: Non so, deve portare la giustificazione però, eh?
0: Certo, sono d'accordo, che
1: so,
0: fai Marco?
1: Giorni, oggi, forse non gli piace l'argomento collezionismo?
0: Non lo so, questo non lo so. Non lo
1: che
0: so.
1: Possiamo dire, ma i mostri.
0: I mostri.
1: Tempo marzo, collezionisti di mostri. Ci sono.
0: Sì, potrebbe di cartoline, di cartoline, no? Le cartoline belle del Parco dei Mostri.
1: Quante le cartoline?
0: Sì, tante. Io ne avevo tantissime, anche perché insomma prima si compravano le cartoline, no? Ti ricordi? Si spedivano, quindi sì, sì,
1: sì, sì. Adesso poi, cioè, la cartolina poi fa fede il francobollo.
0: Sì.
1: No?
0: Sì.
1: E sapevi da dove veniva veramente?
0: Certo, è vero.
1: Se vedi
0: il
1: sui
0: timbro
1: social che ti fanno vedere uno stupendo paesaggio marino, può essere veramente una balla, no?
0: Certo, certo. Anch'io posso in questo momento fare una foto e dire che ne so che sono alle Maldive, per esempio, ma non è così, sono a Terni.
1: Paesaggio alle spalle.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, è vero.
1: E tutti a invidiare. Oh, guarda. Ma
0: sì,
1: se lo può permettere quella? Ma con chi c'è sta?
0: Sì, sì, sì.
1: Se il marito l'ho visto l'altro giorno.
0: Sì, sì, è vero, è vero. Funziona così, funziona così.
1: Ma io vorrei, simpaticamente, posso farlo?
0: Che
1: ma con
0: fare?
1: Amore, con rispetto. C'è sulla Radio Nazionale una co-conduttrice ternana, molto famosa, no?
0: Sì.
1: A un certo punto ieri sono capitato, stavo a sentire e parlavano di Deruta, eh?
0: Sì.
1: Parlavano di Deruta
0: Sì.
1: E allora la conduttrice molto simpaticamente ha parlato con la calata perugina. Che bello, okay. Capito? Una
0: sì,
1: bella cosa
0: sì,
1: così.
0: Sì.
1: Il conduttore l'ha presa un po' in giro.
0: Sì.
1: E lei gli ha risposto la cosa che non dico. Boh, se la poteva anche. Gli ha risposto: ah, ma guarda che Perugino è bello, ho parlato in Perugino, mica ho parlato con la calata ternana che è orrenda.
0: Beh, ecco, allora noi la salutiamo questa conduttrice e grazie.
1: Quella calata ternana è orrenda, veramente, perché? È la lingua madre.
0: Ma poi non è solo, la è la, lei
1: è non ti piacerà, scappi via, va bene, diventi anche una... no, diciamo un apprezzo, perché è brava a fare questo programma,
0: sì,
1: la seguo volentieri, però non mi dica la ternana, la nostra lingua madre è orrenda.
0: No, infatti, al limite puoi anche pensarlo, ma magari non lo dire, se proprio, no?
1: Sì, vabbè,
0: ecco, però, se proprio, se lo pensi, ci può stare.
1: Anche Perugino, mica,
0: insomma, infatti, però non è stata molto carina, devo dire.
1: No, sì, per me gli è scappata un po' così, sarà,
0: ah, sì,
1: sarà anche pentita dopo.
0: Beh,
1: però,
0: spero che si sia pentita.
1: Io poi so che sono anche un po' un suo ammiratore, tutto sommato.
0: Mm.
1: Non è che... dai.
0: Sì, ma in effetti
1: poi nell'ambito nazionale, ma sai, hanno fatto anche dei bellissimi sketch, ricordi? Quello a Terni,
0: sì, sì,
1: su Terni,
0: sì,
1: anche sugli Altoforno sono stati ospitati da Radio Nazionale, insomma, no?
0: Sì.
1: Poi sulla nobiltà del dialetto ternano, insomma, ha scritto delle cose bellissime, proprio no, il nostro compianto amico, perché ci ha lasciato qualche giorno fa, insomma, no? Frontini.
0: Sì.
1: Quindi, non, vabbè, dai, io adesso non voglio... Poi il dialetto, cioè il teatro dialettale ternano è famoso ovunque, ovunque vada, a grande successo. Ora, a mani legalata un po'... è un po', a volte può disturbare per certi, la calata, voglio dire, no?
0: Sì.
1: Corso d'acido.
0: Sì, prendi, quello sì.
1: Ma quello d'accordo, però insomma rivalutiamola un po' questa.
0: Sì, che poi obiettivamente c'è Francesco Lancia che su un'altra emittente radiofonica nazionale, su un network, è simpaticissimo, quando invece ha queste battute in ternano, secondo me è molto simpatico, che poi insomma, sì. Beh, quindi vabbè, che dobbiamo dire?
1: Dai,
0: ognuno.
1: Vabbè, sì, io ripeto, senza assolutamente voglia di giudicare o di... non mi piacciono le persone che dicono che poi usano spesso i social per criticare, per fare, però insomma, dai.
0: Sì, beh, non è stata molto delicata, devo dire.
1: Sì, secondo me le è sfuggita questa cosa,
0: vabbè, sì, no, può succedere,
1: è stato un po', come dire, non proprio...
0: Cioè,
1: mi piace più lei del partner in questa trasmissione,
0: ok,
1: per tanti motivi, perché no, veramente brava, però quella lì, insomma, dai, faccio la fascia, poi vado a San Gemini.
0: Sì, io invece vai piano per andare a San Gemini, per favore.
1: Oh,
0: va piano Giorgio mio, che per carità. No, volevo salutare gli amici di Monteleone di Spoleto, che insomma stanno organizzando la fiera di San Felice, che ci sarà questo fine settimana, e quindi
1: bello, poi mi collegherò
0: certo.
1: No, non volevo anche dire che questa mattina un sindacalista, insomma, c'è ternano che si chiama Attilio Romanelli,
0: sì,
1: ha pubblicato,
0: ho letto ieri, sì,
1: a proposito dell'autovelox,
0: sì, sì,
1: di San Gemini, che cioè, regolarmente pagata la multa ieri,
0: sì, sì, io l'altro ieri,
1: 52
0: quindi
1: euro,
0: sì,
1: vabbè, pensavo di più.
0: No, bene.
1: Se la paghi nel giro di pochi ore.
0: E che ha fatto Attilio? Ha avuto la stessa...
1: È stato multato pure lui.
0: Sì.
1: È andato a pagare in questo luogo dove si pagano le multe e ha trovato all'interno del luogo dove si pagavano le multe, non la pagate insomma attraverso un bank,
0: okay,
1: banking come si chiama, e c'erano altri tre a pagare multe dell'autovelox di San Gemini.
0: Vedi che bello, invece
1: una massa,
0: una massa,
1: comune mezzo caudio.
0: Sì.
1: Quindi che... stateci molto attenti, perché poi questa autovelox o la pattuglia, non so, si sta in un luogo che è un rettilineo praticamente.
0: Sì, che quindi insomma non, magari non ci fai caso proprio per questo motivo, ma ecco.
1: Sì. Va bene. Mi indicava pure dove, insomma, dove c'è sta un dell'abbigliamento che finisce, so, due parole.
0: Sì.
1: Un nome proprio di persona. Sì. E la seconda è moda.
0: Sì, va bene, ok. Sì, sì, è chiaro il concetto. Sì, lì c'è un rettilineo che magari, insomma...
1: insomma, una strada dritta, un rettilineo, una strada dritta, e quindi uno è portato un po', no, anche distrattamente, ad andare a più di 50. La moglie mia andava a 58.
0: La moglie tua, forse.
1: La moglie mia andava a 58.
0: Sì.
1: 58,
0: noi
1: è
0: a 57, quindi
1: non è la velocità della luce, insomma.
0: Ce li vogliamo giocare sulla ruota di che? 58 di San Gemini. Ok, allora.
1: Che poi uno usa quella strada.
0: Sì.
1: Cioè, se devi andare a Montecastrilli, per dire,
0: sì,
1: a Ravigliano Umbro,
0: sì,
1: dove te pare, dove dice, vabbè, puoi prendere la I-45, no?
0: Sì.
1: Se prendi la E45 rischi quello che hanno rischiato ieri, due ore sotto il sole bloccati perché un furgone è andato fuori strada.
0: Sì, no, ma poi piena di lavori, un cantiere continuo, quindi no, magari eviti, no? Eviti la E45.
1: Eviti, dici, vabbè, prendo una bella strada alternativa.
0: Sì.
1: Costosa, perché sì, lì è quasi automatico.
0: Sì, infatti.
1: Che te facciano la multa.
0: Sì, esattamente.
1: Quasi automatico.
0: Esattamente.
1: Proprio ripeto, perché è un punto nel quale quasi naturalmente la macchina va da sola praticamente oltre 50.
0: Beh, quasi, sì,
1: vabbè, dai, adesso anche... non voglio essere, però
0: basta,
1: ci saranno delle ragioni,
0: va bene, ci saranno,
1: penso,
0: forse,
1: spero, ci saranno delle ragioni serie,
0: va bene, ci sentiamo tra un'oretta,
1: tra un'oretta,
0: ciao.
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
3: Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio. Mostra mercato del bestiame, cereali e prodotti tipici umbri. Mostre, escursioni guidate, passeggiate a dorso degli asinelli, laboratorio per bambini, spettacolo equestre, tornei di briscola, ape tour, food truck, stand prodotti tipici e artigianali umbri. Serate musicali e tante altre iniziative vi aspettano alla Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. A Washington il presidente Trump comunica al Congresso la ripresa della guerra in Iran, mentre a Teheran il Parlamento iraniano avvia l'esame del progetto di legge sullo stretto di Hormuz. Intanto il comando centrale degli Stati Uniti comunica su X, conclusa l'ultima ondata di attacchi contro l'Iran, una missione durata circa 5 ore, mentre le guardie rivoluzionarie iraniane danno conto di attacchi missilistici e con droni contro Bahrein e Giordania, colpiti anche siti in Arabia Saudita. e due petroliere degli Emirati, con un morto. Dal presidente americano anche un affondo che allarma i mercati mondiali. Saremo noi a controllare il passaggio dello stretto di Hormuz, faremo pagare il 20% del valore del carico. L'Italia contraria a qualsiasi ipotesi di pedaggio per il passaggio a Hormuz, perché questo rappresenterebbe un pericoloso precedente per tutti gli stretti nel mondo e limiterebbe la libertà di commercio, aveva puntualizzato ieri Tajani a margine del Consiglio Esteri a Bruxelles. Il ministro degli Esteri ha commentato poi con favore l'avvio oggi dei colloqui Israele e Libano a Roma, dove i due ambasciatori si incontrano nell'ambasciata americana. È importante continuare a lavorare per un cessate il fuoco e la pace, ha detto, sottolineando il ruolo centrale dell'Italia. E continuano i bombardamenti israeliani e i combattimenti anti-Hezbollah nel sud del Libano, mentre rimane sempre alta la tensione con i palestinesi. Circa 100 israeliani hanno fatto irruzione durante la notte nel villaggio palestinese di Kifl Aris, nella Cisgiordania settentrionale, vicino all'insediamento israeliano di Ariel. Ne è seguito uno scontro con lancio di pietre e veicoli palestinesi danneggiati. La polizia israeliana ha arrestato 5 residenti di Gerusalemme di età compresa tra i 16 e i 20 anni. A pochi giorni dall'uccisione di un uomo messicano a Houston durante un controllo stradale, gli agenti dell'ICE si rendono ancora protagonisti di una sparatoria in cui stavolta è rimasto ucciso un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro. L'episodio è avvenuto ieri a Biddeford, nel Maine, durante un'azione della polizia dell'immigrazione di frontiera. Il presidente della Camera dello Stato americano auspica che l'FBI apra un'indagine. Il nuovo presidente della Consob sarà Guido Stazzi, la sua nomina dovrebbe avere il via libera oggi in occasione del Consiglio dei Ministri. Stazzi, che ha ricoperto il ruolo di segretario generale dell'autorità di regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari dal 2013 al 2017, attualmente è il segretario generale dell'antitrust. Ed è tutto, a più tardi.
5: Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via via!
5: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Bene, siamo insieme, ancora, e ancora insieme. Sempre su Radio Galileo, stiamo preparando un collegamento, interessante.

0: Bene, io sono collegato e questa è una cosa che si ripete ormai da parecchio tempo e ogni volta è una scoperta, ogni volta è ribadire questo è un appuntamento veramente a cui teniamo molto. Io sono collegato con il direttore artistico di questo evento, che è San Gemini Classic, a Virna Liurni, che lei insegna pianoforte, è una persona dotata di grande spiritualità e che questa spiritualità la mette tutta dentro questi appuntamenti a San Gemini, che inizieranno domani, mi pare, no? Buongiorno Virna.
1: Buongiorno carissimo Giorgio, buongiorno. Devo dire che sentirti e questo appuntamento annuale mi commuove profondamente, perché in sé racchiude tanti significati, tra cui questa stima profonda e questa amicizia verso di te che mi unisce al sentire. Stiamo contando gli anni insieme, vedi,
0: e
1: Giorgio?
0: Quanti anni sono? Che c'hai?
1: Sono 26 anni.
0: 26.
1: Sono moltissimi di fatiche in mani, di sfide grandissime, di cadute e anche di, insomma, attraversato anche delle importanti prove. Siamo vivi.
0: Come dice Mogol in una canzone, discese ardite e risalite.
1: È vero, proprio così.
0: E risalite. Senti, ma 26 anni fa come ti è venuto in mente? Poi scegliere San Gemini, che è un luogo meraviglioso per queste cose, no? Ospitale.
1: 26 anni fa mi venne dato in mano dall'assessore alla cultura di San Gemini, che mi disse, Virna, gli spiegai questo progetto e mi disse, bellissimo, crea un'associazione, così diamo vita a questo festival. San Gemini Classic, e io aggiunsi piccolo festival di vera arte, e questo piccolo poi man mano ci ha portato sempre di più vicino alla povertà, perché se realmente rappresentiamo uno dei festival più poveri, posso dirlo anche a livello nazionale, sono certa che con queste sfide economiche è difficilissimo, nemmeno un palco si riesce ad allestire, e la prova man mano ci ha portato sempre con questa mano vigile, e prima larvata, no, segreta di San Francesco, e poi sempre più espressa, ci ha portato lo scorso anno al contatto con padre Ferraldeschi, con la Porziuncola di Assisi, il coro della Porziuncola, diretto da Matteo Ferraldeschi, e quest'anno siamo arrivati alla cappella musicale della Basilica Papale di San Francesco di Assisi con padre Peter Aerti. Sono partita dal cuore del festival, come simbologia.
0: Quando dici povero, uno pensa subito al poverello di Assisi, insomma, no?
1: È proprio così. È proprio legato a questi valori, di povertà, una filosofia molto scevra da sovrastrutture, e anche gli stessi brani che mi sono arrivati di spiritualità, che nascono da un'esperienza personale che mi lega fortemente a tutti e tre i musicisti che andranno ad inaugurare questo piccolo festival, nasce la spiritualità vera, nasce da esperienze forti personali, e forse c'è un disegno divino, e come ha detto padre Enzo Fortunato lo scorso anno, e quando io mi fratturai il polso, cara Virna, le esperienze più belle, purtroppo, ma è così, nascono da esperienze forti di dolore personale.
0: Una pianista che se frattura il polso, insomma, è come dire,
1: una vera tragedia.
0: Poi
1: non
0: immagino
1: solo
0: tutta la fisioterapia, la riabilitazione, insomma.
1: Sì, poi... ma rifiutare l'operazione, scelte più grandi di te, è stato veramente dura, ma era prima dell'inizio del viaggio di spiritualità negli eremi del silenzio, quindi niente è dato al caso.
0: Sì, quindi si comincia domani, no? Domani 15 luglio, Piazza Duomo, alle ore 21:40, The Black Madonna and the Taranta. Com'è? Qui siamo tra New York e il Salento praticamente.
1: È bellissimo, c'è una piccola parentesi, nel senso che ospiterò il Nicolò Lauteri, il basso lirico ternano, no? Che sta prendendo sempre più spazio nella lirica, che viene dal Festival dei Due Mondi, e insieme a questi musicisti meravigliosi che adesso andremo a raccontare, io accoglierò questi musicisti tutti nei tre concerti con un brano di spiritualità. Io dico, fatico a dire che è mio perché mi sento solo strumento. Ecco, e loro entreranno in questa povertà, in questa spirituale, in questo concetto di condivisione e di accoglienza. Poi con Nicolò eseguiremo insieme Fratello Sole e Sorella Luna, in ricordo della signora Leda Violati Cardillo, che ha fondato l'Associazione Valorizzazione del Patrimonio Storico di San Gemini, fondò anni fa, e con questa associazione hanno ristrutturato le opere, molte opere, credo 17 o 18 opere di San Gemini, e lei era molto vicina al festival, al nostro festival. Insieme a lei in ricordo anche di un carissimo amissimi musicisti, stiamo parlando dell'Alberto Mina, primo violino dell'Accademia Nazionale Santa Cecilia, Miwa Shozaki, secondo violino, Gaia Orsoni, viola, Matteo Scarpelli, violoncello, mio compagno che conobbi al Conservatorio Santa Cecilia nella specialistica, bravissimo anche lui, e Massimo Ceccarelli, contrabbasso, grandissimo contrabbassista, al quale Ennio Morricone dedicò anche un componimento. Quindi, che cosa Paolo Vivaldi, se voi andate a leggere i titoli di coda nelle Rai Fiction delle grandi biografie, è questo che andremo ad ascoltare, vedrete il suo

0: suo nome perché sono tutte le sue, e insieme ad un altro grande, il quale sono a contatto, insieme a Sartini, Alessandro Sartini, che è un po' dietro le quinte, ma è un grandissimo compositore anche loro. Spesso lavorano insieme Paolo Vivaldi, ma Paolo Vivaldi è uno tra i massimi compositori che abbiamo in Italia a livello internazionale. Quindi lui ci farà ascoltare, in qualità di direttore ma anche di maestro al pianoforte, insieme a questo quintetto di grandissimi musicisti, le eccellenze italiane recenti, quindi le sue colonne sonore di Luisa Spagnoli, Olivetti, Pietro Mennea, Rita Levi Montalcini, Rino Gaetano e tanti altri, sino all'ultimo film premiato, Il Nibbio, e racconterà anche di questi personaggi. Quindi un concerto da non mancare. E oltre il maestro Paolo Vivaldi ha detto che lui consegnerà gli attestati poi di pianoforte dei miei allievi di pianoforte.
1: Quanti,
0: quindi, un grandissimo
1: hai?
0: Onore. Un grandissimo onore.
1: Quanti allievi hai adesso?
0: Sono massimo quello che si può, così come nei conservatori, 8, sono 8, non tutti ci saranno, però andremo a fare questo grande onore, ci dà il maestro. Ho detto sì, Virna, li voglio consegnare io ai tuoi allievi, quindi siamo onorati di questo gesto.
1: E il 27, lunedì 27, ti chiamerò per ricordare anche questo appuntamento.
0: Grazie Giorgio, sei splendido, è un piacere veramente grande parlare con te.
1: Tre appuntamenti, tutti in Piazza Duomo, tutti alle 21:40, il primo domani con la Madonna Nera e la Taranta, e poi c'è Alessandra Belloni che abbiamo sentito l'anno scorso, io la intervistai, molto interessante se non ricordo male. Giusto?
0: Una bellissima intervista che avevi fatto lo scorso anno, sì.
1: Poi
0: molto
1: manderò alla fine di questa conversazione, manderò proprio un suo brano, una composizione che si intitola Tarantella Magica, Tamburello Magico, bella, mandata anche l'anno scorso, ricordo, veramente coinvolgente. Poi martedì 21 luglio, Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco di Assisi, coro, omaggio agli 8 centenari francescani, sempre in Piazza Duomo. Martedì 28 luglio, il terzo appuntamento, Il suono dell'immagine, genesi di una colonna sonora, le eccellenze italiane nel mondo, con Paolo Vivaldi e i solisti dell'Augusteo. Beh, questa è la 26esima edizione, mi pare, insomma, con tanta fatica preparata, ma mi pare che si presenta bene, cara
0: sì,
1: Virna.
0: Molto accurata, pochi appuntamenti, ma molto accurata, curati, ma pensati per un pubblico. Io non mi dimentico mai questo, un pubblico che parte dalla persona, diciamo, non colta, sino agli esperti del settore, e questo significa fare educazione, pensare all'umiltà e pensare agli altri.
1: Bene, nello spirito di San Francesco, le parole che hai detto, le ultime, insomma, ti identificano da questo punto di vista, da Francesco d'Assisi, ma anche da Francesco penultimo Papa, no? Che tu
0: sì, quanto ci manca.
1: Hai ammirato molto. Senti, io ti abbraccio, ti lascio, perché domani c'è l'appuntamento, quindi avrai un sacco di cose da fare, immagino, giusto?
0: Tantissime, sì.
1: Ma ti aiuta qualcuno? Sì, qualcuno ti aiuta.
0: Allora, nelle burocrazie mi aiuta mio marito Carlo, quello che preparerà il gelato insieme a Maurizio, che è proprietario di questa attività, no? Di San Gemini. E poi Raissa mi aiuta, domani sera mia figlia.
1: Splendida figlia.
0: Che è entrata al Bricialdi, anche lei sembrerebbe che stia seguendo le orme della mamma come pianista, vedremo, comunque è brava, e lei mi aiuterà in sala, degli amici carissimi dello staff, Fabrizio in cassa, insomma ci siamo, mio padre fa qualche giro, ci siamo un pochino tutti attivi, amici, Barbara la social manager, l'ufficio stampa un altro caro amico, i fonici, ci sono molte belle persone intorno, ma essenzialmente passa tutto però per le mie mani, alle volte

0: capite, insomma.
1: Sì, quando, ci siamo capiti, quando, ma noi ci siamo sempre.
0: Quando se mia madre, insomma, ha lasciato questa sua splendida vita. Senti, grazie.
1: E dedichiamo alla mamma, allora, tutto questo, nello spirito alla tua mamma, nello spirito di Francesco.
0: Grazie.
1: Quindi ti abbraccio e lei sarà con noi sicuramente.
0: Noi saremo insieme ancora con questi collegamenti lunedì prossimo, ma anche lunedì 27 luglio, per ricordare anche gli altri appuntamenti di San Gemini Classic.
1: Grazie. Ciao, Giorgio, di cuore.
0: Grazie a te. Ciao, grazie.
1: Buona giornata, domani allora, vi aspettiamo.
0: Domani, ripeto, Piazza Duomo, ore 21:40, la Madonna Nera e la Taranta. Ci sarà Alessandra Belloni, adesso andiamo al pezzo, il tamburello magico. bene, allora buon festival.
1: Grazie caro, a domani.
0: Ciao Irna.
1: Ciao, ciao carissimo.
0: È veramente un festival unico, davvero unico, per le motivazioni, per l'ispirazione, per la qualità enorme che rappresenta. E naturalmente Birna Liurni è il direttore artistico, è sempre un piacere ascoltarla. Credo che l'abbiamo ascoltata già dalla prima edizione 26 anni fa.

molto coinvolgente, pensate un po' dal vivo all'aperto, come stimolante. Questa musica ha radici profonde e magiche.

0: ci siamo. Abbiamo ascoltato quindi anche il tamburello magico di Alessandra Belloni. Ci sarebbero altri brani da ascoltare molto belli, stimolanti, come per esempio una tamburiata bella figliola, insomma ce ne sono diversi, però insomma, per ammirarla dal vivo domani sera alle 21:40 San Gemini vi aspetta.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro.

0: euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stavo leggendo alcune note, alcune proprio dalla biografia di Alessandra Belloni, definita musicista, cantante, danzatrice, attrice ed etnomusicologa italiana. Vive da tanto tempo a New York e è una delle maggiori interpreti della tradizione musicale dell'Italia meridionale, in particolare della tarantella e della pizzica. È pensato che ha iniziato la carriera come attrice, lavorando anche con Anna Magnani e partecipando al film Casanova di Federico Fellini, e poi La ricerca. Nell'80 ha fondato insieme al chitarrista John La Barbera il gruppo I Giullari di Piazza, con il quale porta in scena spettacoli che uniscono musica, danza e teatro popolare italiano. Insomma, veramente un personaggio incredibile. E domani sera sarà a San Gemini, in piazza Duomo. Adesso vi porto sulla costiera amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, La costiera amalfitana, un brano bello, simpatico, proprio uscito da poco.

Non te la puoi portare a Milano, la costiera amalfitana, naturalmente. Naturalmente. Allora, la prossima canzone si intitola Partenope. E abbiamo Serena Brancale, i Colors, Merk and Cremont, addirittura, cioè voglio dire, anche questa è una canzone frutto della collaborazione tra diversi artisti. Partenope.

Adesso facciamo cantare Edoardo Bennato, e la canzone, l'ultima sua canzone, si intitola Ogni settimana.

due giovanissimi di talento, Clara e San Giovanni, con le ragazze.

0: Che belle le ragazze, veramente. Credo che siano qualcosa che fa più bello il mondo. Allora, detto questo, io vi lascio, vi saluto e ci sentiamo più tardi, intorno a mezzogiorno, giù di lì, va bene? A più tardi. Buon ascolto con Radio Galileo, naturalmente Radio Galileo, no?
1: Appoggio di Otricoli, il 17, 18 e 19 luglio tornano le giornate medievali. Musici, esibizioni, spettacoli, antichi giochi, duelli in costume. Le osterie con i migliori piatti della tradizione, la birreria dei frati e i forni con la focaccia tipica del luogo. Ed inoltre cartoccio di fritto, pizzole, fregnacce, arrosti, grigliate, dolci tradizionali. 19ª edizione delle giornate medievali, il Medioevo più coinvolgente, dinamico e goliardico. Appoggio di Otricoli dal 17 al 19 luglio.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù, antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini.
2: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
1: Sagra del Buon Mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la Sagra del Buon Mangiare.

Sono le 11:08 minuti a Radio Galileo. Ancora una buona giornata a tutti voi, una buona giornata calda, calda, caldissima direi. Questo martedì 14 luglio 2026.

0: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Le ultime notizie locali. I carabinieri di Montecastrilli hanno arrestato un quarantenne in esecuzione di un'ordinanza di arresti domiciliari con braccialetto elettronico emessa dal GIP del Tribunale di Terni su richiesta della Procura. L'uomo è gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Il provvedimento è scattato dalle indagini avviate dopo ripetuti episodi di violenza domestica. Si cerca una ragazza di 15 anni, residente nel comune di Trevi, della quale non si hanno più notizie da 2 giorni. La scomparsa è stata già segnalata alle forze dell'ordine. La giovane non avrebbe con sé documenti né una borsa. Al momento della scomparsa indossava un top nero, pantaloni neri e scarpe Adidas grigie. Ha un tatuaggio raffigurante un angelo sull'avambraccio, oltre a un piercing al naso e uno all'ombelico. Chiunque l'avesse vista o fosse in possesso di informazioni utili è invitato ad avvisare immediatamente le forze dell'ordine.

È ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di rosso, o meglio di bollini rossi. In tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino a 45 gradi. Un possibile cambiamento è atteso nel fine settimana. Il caldo è un'emergenza anche sui luoghi di lavoro, per questo i rider di Glovo e Deliveroo di Firenze sciopereranno domani per condizioni impossibili con le ondate di calore. La richiesta è che vengano rispettate restrizioni al lavoro all'aperto durante le ore più calde, ma senza perdite di reddito. Nei giorni scorsi, sempre a Firenze, i lavoratori del museo di Palazzo Vecchio hanno inviato una lettera alla sindaca Sara Funaro chiedendo di prendere opportuni provvedimenti riguardo al clima interno.

Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio. Mostra mercato del bestiame, cereali e prodotti tipici umbri. Mostre, escursioni guidate, passeggiate a dorso degli asinelli, laboratorio per bambini, spettacolo equestre, tornei di briscola, ape tour, food truck, stand prodotti tipici e artigianali umbri. Serate musicali e tante altre iniziative vi aspettano alla Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio.

Agitare Coca-Cola, questo è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso. La scelta della lettura estiva è ideale, non è mai casuale. E adesso vediamo, secondo i segni zodiacali, qual è la scelta della lettura estiva ideale per ogni segno. Cominciamo con l'Ariete. Per te la spiaggia non è sinonimo di passività, hai bisogno di stimoli continui anche mentre prendi il sole. Il libro perfetto per la tua estate è un saggio di geopolitica contemporanea o una biografia di un grande leader storico. Toro, tu al mare cerchi il relax assoluto e il benessere dei sensi. La tua lettura ideale può essere un grande romanzo storico o una saga familiare ambientata in terre lontane e ricche di fascino. Ti piace immergerti in trame solide, scritte con uno stile curato e descrizioni dettagliate. Gemelli, la tua attenzione sotto l'ombrellone dura pochissimo, tra un colpo d'occhio ai vicini di asciugamano e un tuffo non hai tempo per trame lunghe. Per te l'ideale è una raccolta di racconti brevi, magari dal taglio satirico o fantascientifico, oppure un saggio brillante sulla comunicazione digitale. Cancro, vivi di emozioni profonde, sotto l'ombrellone cerchi una bolla di intimità tutta tua. Il libro perfetto per te è un romanzo psicologico profondo, una storia di legami familiari complessi o un grande classico della letteratura romantica. Cerca una storia avvolgente e nostalgica. Leone, anche quando leggi in spiaggia vuoi qualcosa che lasci il segno. La tua lettura ideale è autobiografia di un personaggio iconico del mondo dello spettacolo, della moda o del cinema. Ti affascinano storie di successo, di riscatto e di chi è riuscito a dominare la scena mondiale con carisma. Vergine, per te la vacanza è il momento perfetto per recuperare il tempo perduto e ottimizzare le tue competenze. Sotto l'ombrellone non cerchi evasioni romantiche, ma un solido manuale di business, di crescita personale o di organizzazione del tempo. Ci vuole un libro strutturato in modo logico. Bilancia, tu cerchi la bellezza, l'armonia e l'eleganza in ogni cosa, anche nelle letture estive. Il libro perfetto per te potrebbe essere un saggio sull'estetica, la storia dell'arte, oppure un romanzo contemporaneo celebrato dalla critica per la sua scrittura raffinata e i dialoghi taglienti. Scorpione, in spiaggia ti nascondi dietro i tuoi occhiali scuri, adori osservare gli altri senza essere visto. La tua lettura ideale non può che essere un thriller psicologico cupo, ricco di misteri, segreti e colpi di scena angoscianti. Sagittario, il tuo spirito libero ha bisogno di viaggiare, anche quando il corpo è fermo sul lettino. Il libro perfetto per te è un grande classico della letteratura di viaggio, il diario di un esploratore che ha attraversato territori selvaggi. Capricorno, anche in vacanza la tua mente non smette di calcolare e pianificare. Per questo sotto l'ombrellone potresti stupire tutti leggendo un trattato di economia. Non cerchi letture leggere da spiaggia, preferisci un testo complesso, un vero e proprio mattone. Acquario, le storie banali e i bestseller del momento ti annoiano profondamente. Sotto l'ombrellone tu vuoi qualcosa di unico, un saggio di astrofisica, un romanzo distopico, un testo di sociologia creativa che analizzi il futuro dell'umanità. Hai bisogno di un libro che ti porti mentalmente lontano dalla realtà. Pesci, vivi in un mondo tutto tuo e la spiaggia è il luogo ideale per lasciarti cullare dalle tue fantasie. La tua lettura estiva perfetta potrebbe essere un romanzo fantasy mitologico, una raccolta di poesia o un manuale di astrologia. Cerca un libro che parli il linguaggio dei simboli e delle emozioni.

Allora, ieri mattina nel nostro autobus, l'autobus di Radio Galileo, abbiamo parlato del patrimonio di Jannik Sinner. E adesso vediamo invece come si tiene in forma con il metodo Jannik. La sua passione per la buona cucina non è un mistero. Così come non è un mistero il fatto che piatti ricchi e sostanziosi siano un'eccezione. Allora, Jannik conduce una dieta equilibrata, ricca di cibo sano e senza eccessi salutistici. Adora le carote, che mangia spesso a ogni cambio campo, preferendola ad altri snack che spesso mangiano i suoi colleghi. Sono una ricarica perfetta, le carote saziano, reintegrano i sali minerali persi con il sudore, sono ricche di vitamina A che protegge la pelle dai danni del sole. Poi usa integratori naturali come il succo di cetriolini sott'aceto. E un esperto ci dice che il succo di cetriolini sott'aceto è un integratore naturale perché è ricco di sodio e potassio che aiutano il funzionamento muscolare riducendo il rischio di crampi. Fa una colazione sana, avena, frutta e miele nelle giornate in cui deve affrontare le partite, oppure yogurt, frutta secca e pane integrale con marmellata e miele. Fa pranzi e cene perfettamente bilanciati, come fonte di carboidrati predilige pasta o riso integrale, mentre carne bianca e pesce sono invece le sue fonti proteiche preferite. E poi ad ogni pasto abbina una giusta dose di verdure per non farsi mancare fibre, vitamine e minerali. Il piatto a cui non rinuncerebbe mai Sinner è la cotoletta di sua nonna Maria. In genere ama molto la cucina di casa, il suo cuoco personale è il suo papà, che poi è anche un cuoco di professione perché per anni ha cucinato in un rifugio dell'Alto Adige. Jannik Sinner nei giorni extra match adora la padella dell'alpinista con cannederli avanzati, maiale e cavolo cappuccio. Ogni tanto si concede una pizza in compagnia, il sushi, fish and chips e i dolci. Dice: i dolci mi piacciono tantissimo e alla fine non si perde una partita perché si mangia qualche dolce. Sicuramente preferisce quelli casalinghi come lo strudel o i biscotti che gli preparano la mamma e la nonna. Non mangia cibi ultraprocessati, quindi niente bibite zuccherate, niente merendine. E sicuramente il suo piatto preferito è la lasagna, che viene preparata dal papà. Una lasagna che lui definisce una bomba. Dice: non so bene quale sia il segreto della ricetta di mio padre, ma vi garantisco che è splendida.

Un tempo piccolo, meraviglioso, Franco Califano. 11:52 minuti, tra poco la linea Giorgio, tra poco la linea al mercatino, ma intanto c'è Ligabue.

0: Ligabue. E parcheggiamo il nostro autobus in piazza del mercato, giusto? Sì.
1: Dove andare? Eccoci.
0: No, ma io stavo leggendo. Volevo leggere.
1: In tempo quasi.
0: Quasi, sì. No, volevo leggere questa cosa. Mi fa sorridere. Sembra uno scherzo del primo aprile, ma in realtà non è così. Allora, a Londra sono in fila per assaggiare dei gusti di gelato un po' particolari, caro Giorgio. C'è il gelato, il gusto, no, da mettere sul cono o sulla coppetta, gelato al brodo di manzo, gelato alla cipolla, salsa di soia, addirittura il gelato, adesso stavo guardando, del ripieno dell'arrosto della domenica, e c'è il gelato al dentifricio.
1: C'era la coda.
0: La coda.
1: Caldo a Londra, è caldo.
0: Sì, è caldo a Londra, e considera che una singola pallina costa 4,50 euro, quindi insomma, scusa, 4,5 sterline, quindi più o meno un poco più di 5 euro. Non poco. Però insomma, le mangi sta pallina di ripieno d'arrosto, di gelato al brodo di manzo. No, ma veramente. Addirittura con il burro salato, una cosa di questo genere.
1: Sono guai che caldo a cui non sono abituati.
0: Sì, ho capito.
1: Non sono quelli che vanno ad acquistare.
0: Sì, ho capito, però una cosa.
1: Vittime.
0: Voglio dire, una cosa.
1: Che si autoinfliggono tutto questo.
0: Sì.
1: Ma anche coloro che lo producono, insomma. A parte che promozionale.
0: Molto promozionale, perché questa cosa l'ho trovata su diversi siti. Poi, vabbè, ci sono poi anche dei gusti normali, no? Che ne so, alla frutta, alle creme. Ma insomma, questi. Gelato al brodo di manzo è meraviglioso. Cipolla e salsa di soia. Oddio, non si può sentire.
1: Poi, il freddo un po'.
0: Sì.
1: Il gelo del gelato, un po' i sapori li. Come dire. Li attenua parecchio.
0: Li attenua. No? Speriamo. Io me lo auguro che sia così. Me lo auguro.
1: Mi viene in mente un gelato una volta consumato, la prima volta che sono andato a Berlino, quando ci abitava mio figlio Vasco.
0: Sì.
1: Andai a comprare un gelato e c'era la coda pure lì. Acquistare questo gelato, qua esco con una montagna praticamente di gelato. Cioè non era il gelato come noi siamo abituati, cioè anche bello grosso, no?
0: Sì.
1: Di solito. Ma era proprio enorme. Un gelato enorme.
0: Era buono?
1: Era buono, sì, però. Era gelato.
0: Era gelato, ho capito.
1: Era gelato, ma veramente è stata una fatica alla fine mangiarlo.
0: Sì, perché poi comincia anche a sciogliersi, no? Quando è così. Quindi,
1: ma sì, poi capito, ma ti scappa da tutte le parti. Ma era enorme, una roba. Io ricordo solo la grandezza, ecco.
0: Ah, ok.
1: Poi fra l'altro non conoscendo bene il tedesco, non potevo stare a dire, ma cioè indicavo un po' i gusti.
0: Sì, sì, più o meno,
1: ma
0: no?
1: Siccome c'era la fila, non potevi nemmeno metterti lì a disquisire troppo.
0: Certo,
1: capito?
0: Certo, i primi tre gusti vanno bene.
1: Sì. Sbavava. Sì. Il gelato.
0: Sì, esatto. E quindi
1: c'era l'attesa, no? Specialmente quelli che stanno dietro di te.
0: Certo, quindi tu i primi tre gusti a caso, no? Quelli questo e questo.
1: Di a poco ti mordono la spalla.
0: Sì, infatti, esattamente, esatto.
1: Non te sbrighi, te mozzico.
0: Sì, sì.
1: Non so come si dica.
0: No,
1: mozziken.
0: Sì, vabbè. Mozziken. Adesso, no.
1: Vabbè, però anche a Terni c'era una roba così che tu non puoi ricordare perché sei troppo giovane. Ma io c'ho sto compito, devo fare il nonno, no?
0: Sì, che è successo? Ma chi l'ha fatta questa cosa?
2: La nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali.
1: È l'Alice.
0: Allora aspetta un attimo che adesso sì, recuperiamo il tutto, vediamo un po'. Tu intanto recupera. Dicevi questa cosa, io non ricordo perché?
1: Perché?
0: Perché
1: è antica. C'era una volta?
0: Sì.
1: Aspetta che faccio questa cosa. C'era una volta. Addio la playlist!
0: Non c'è più, va bene, c'era una volta, adesso non c'è più, adesso qualcosa
1: c'era
0: faremo.
1: Una volta la tua playlist.
0: Ok, so va bene.
1: Sto facendo dei disastri uno dietro l'altro.
0: No, va bene, allora adesso racconta, c'era una volta, questa la devi dire a questo punto.
1: C'era
0: perché...
1: c'era una volta una gelateria.
0: Sì.
1: Forse addirittura, se non la prima, una delle prime gelaterie.
0: Sì.
1: Che. Aspetta.
0: Sì.
1: Sì, un attimo. Che,
0: ok.
1: Che si chiamava, si chiama ancora il Glacia.
0: Sì, si chiama ancora, Glacia. Ma insomma ovviamente è un'altra gestione, no?
1: Realis l'abbiamo...
0: Sì, sì, abbiamo recuperato tutto. Tu intanto racconta che io qualcosa inserisco, sì. C'era, no, ma io me la ricordo questa gelateria, c'era la fila anche perché
1: ma
0: in realtà...
1: Ma ti ricordi quando era che c'era la coda che arrivava... fino a metà piazza.
0: Sì, anche perché in realtà le gelaterie a Terni erano ben poche, giusto?
1: Sì. No, la particolarità di questa gelateria, ma che disastro che ho combinato.
0: Va bene, non fa niente, sì.
1: Colpa dei gelati.
0: Sì, sì, al brodo di manzo, Carlo. Sì, sì, è vero.
1: Non, quando arrivavi al momento della, cioè della, quando ti confezionavo il gelato, insomma.
0: Sì.
1: Non è che stavo a dire mi ci metti pan, la crema, cioccolata, questo e quell'altro. Facevano
0: sì.
1: loro.
0: È vero, questa cosa me la ricordo.
1: Facevano loro, tu andavi lì, 100 lire costava.
0: Sì,
1: massimo,
0: sì, sì.
1: Non so, 200 lire, una roba.
0: Sì, così. Questa cosa me la ricordo, che
1: prendevano,
0: però dai, non è una cosa.
1: C'erano due o tre addetti che prendevano su questa cosa, ma poi non c'erano le coppette, solo coni.
0: Solo i coni, sì.
1: Solo coni, non è poi mi dai uno da 100, uno da. Era standard, cioè uno.
0: Ho capito.
1: E è buonissimo.
0: Sì,
1: roba,
0: molto
1: guarda.
0: Buono, molto buono.
1: Cioè era, non so perché, forse era buono perché eravamo ragazzini, non c'era. Ma capito tante delle cose che.
0: Vabbè, il gelato diciamo ha sempre il suo fascino, voglio dire, soprattutto con questi caldi è sicuramente la cosa migliore.
1: Il gelato era veramente
0: molto
1: roba,
0: buono, è
1: ci
0: vero.
1: Partivano da fuori.
0: Sì, sì, sì, ricordo.
1: Ci partivano da fuori. Porella, lei ha fatto una lista bellissima, l'avevo vista pure.
0: Era pure bella, è vero, era bella. Però dai, nel frattempo qualcosa sto inserendo.
1: Ma dopo, già come sta in pezzo avanti,
0: Pezzo avanti, sì. Un po' a caso, diciamo, però va bene, dai, come no? Giusto?
1: Mo per questa cosa dei gelati, pensa. Perché ho abbassato. Tutta colpa mia, no? Perché ho abbassato.
0: Perché l'ho fatto venire l'acquolina in bocca a quest'ora, giusto?
1: Gesticolando, ho abbassato la mano sulla tastiera.
0: Sì.
1: Che è andata
0: per conto proprio, ok.
1: Va bene, dai, mi prendo la linea, va bene?
0: Va bene, aspetta, non facciamo danni,
1: Un po'.
0: Ok.
1: Mi dispiace di averti creato. Avresti creato questo problema, però vabbè.
0: Vabbè, dai, però abbiamo parlato.
1: Perdonami.
0: Cioè, abbiamo parlato
1: del gelato
0: al brodo di manzo. Cioè, veramente. Ok.
1: Londinese.
0: Sì, infatti,
1: ma
0: per quello.
1: Posti, no?
0: È vero, sa.
1: Allora, adesso rimettiamo le Alice.
0: Le Alice, e... sì. E poi c'è il mercatino tra poco.
1: Sì, quello che resta.
0: Ok. Andiamo. A più tardi, a domani. Ciao.
2: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
3: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
4: Buongiorno da Daniela Baldi. Non si ferma l'escalation in Medio Oriente. Nella notte 5 ore di raid americani sull'Iran. Trump non esclude un possibile accordo con Teheran, ma il Congresso a Washington annuncia: siamo di nuovo in guerra, presto distruggeremo il sito nucleare di Pickaxe Mountain al centro della Repubblica Islamica. Intanto l'Iran replica col lancio di missili e droni sui paesi del Golfo alleati americani, colpite due petroliere degli Emirati che secondo i Pasdaran sarebbero state indotte dagli stessi USA a navigare attraverso lo stretto. A proposito di Hormuz, Trump non molla la presa. Saremo noi a imporre un nuovo blocco navale e una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico, dice. Ucraina, ieri la riunione dei paesi volenterosi che hanno fatto nascere una coalizione per uno scudo antimissile europeo a Parigi, teatro oggi dei festeggiamenti per il 14 luglio con la consueta parata militare a cui assistono anche diversi capi di Stato e di Governo, a sfilare rappresentanti dell'esercito ucraino. Intanto in queste ore si registrano nuovi raid di Mosca contro Kiev e altre città. Nella notte sono stati lanciati 135 droni e 10 missili, la maggior parte dei quali balistici, denuncia Zelensky. Feriti e sfollati a Kharkiv e Chernihiv, infrastrutture critiche colpite in diverse regioni, tra cui Dnipro e Odessa. Torniamo in Italia, in aula alla Camera dalle 14, l'esame della riforma della legge elettorale con la maggioranza divisa ancora sul tema delle preferenze. Si parte dalla discussione sul provvedimento fortemente avversato dalle opposizioni che promettono battaglia. Poco più di 200 gli emendamenti presentati, il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei consensi. Diversi nodi che alimentano le divisioni, dalle preferenze all'indicazione del Premier fino alla riduzione delle aree geografiche della circoscrizione estero. Duro colpo all''ndrangheta dalla maxi operazione diretta dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Interessate tre cosche dedite al narcotraffico e al racket estorsivo nei confronti di commercianti e imprenditori del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare, 73 in carcere, 6 ai domiciliari. Entra nel vivo la corsa al trono mondiale. A Dallas alle 21 italiane la prima semifinale mette di fronte la Francia, vice campione, e la Spagna, che detiene il titolo europeo. Chi passa affronterà il 19 luglio in finale nel New Jersey la vincente dell'altro match di domani tra l'Argentina, alla caccia del bis iridato, e l'Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
1: Allora, credo che in tempo, veramente in brevissimo tempo, sia riuscita Nadia a ripristinare una buona playlist che io avevo, per un errore, a causa di un errore, no? Distrutto, annientato praticamente. Bene, allora, io ora mando la sigla, naturalmente, del programma di annunci. Vi annuncio che questa è la sigla del programma di annunci. Vi annuncio pure che ci sono a disposizione delle linee telefoniche, volendo, se volete, insomma, comunicare con noi, ma per qualsiasi cosa, non è che i numeri sono 0744 40 25 01 e 59151, prefisso 0744, poi c'è anche il 334 9210 852, 334 9210 852 sono i nostri contatti telefonici per comunicare, volendo, e con la Radio Galileo. Allora, oggi nella nostra, diciamo, qui in questo spazio ci sarà un po' di musica francese. Perché c'è la musica francese oggi nel nostro spazio? Uno dice: ma perché c'è la partita stasera? No, non è quello. perché oggi è il 14 luglio, no? Festa nazionale, la presa della Bastiglia, quindi il piglio della Bastiglia, vabbè, quella lì. E quindi noi, insomma, poi inizia una fase della storia completamente diversa e coinvolge anche il nostro paese, la nostra bella Italia, no? È un cambio totale dell'assetto, della mentalità, della socialità in tutta Europa e anche in tutto il mondo. E quindi è una data storica che non si limita alla Francia come nazione, come paese, come Stato, ma qualcosa attraverso anche l'epopea napoleonica, eccetera, eccetera. Vabbè, ci sarà un po' di musica francese, pure l'inno, mi manderò anche la Marsigliese, pensa un po'. Allora, sentiamo chi c'è al telefono, pronto?
5: Pronto, Giuseppe.
1: Eccoci.
5: Ciao.
1: Sì, cioè
5: niente. Io sto a casa,
1: tu sei sto a casa.
5: Stando per proseguire, stando piacere, prima mi sono messo a sentire tutta l'aria, è una trasmissione interessante, complimenti, e ti saluto chiaramente, oggi sto a casa tranquillo a festa è andata bene e sono un po' tranquillo un po' di giorni, poi comincerò un'altra festa, la festa comunale per l'unità da 5 a 9 e ci sarà il ritorno dei treni, poi l'alto forno e tutte queste belle cose e io sto appena sempre che sono liberato è una comunità fantastica perché si stanno sempre le unioni incredibili, ne fanno tutti festa, ma dunque nel mondo Nanni Scaro, Terni, insomma, sono conosciuto da tutti e mi fa tanto piacere che c'ho tutta questa gente attorno. E la saluto chiaramente, saluto tutti voi e ti spuggero, andando con strada aperta tutti quanti e a te, Maria Emanuele, Gianni di Messi. Hai visto la foto su Facebook?
1: Mi pare di aver visto qualcosa.
5: Gianni Maria Rocca Pengo ha scritto personalizzata a al nome della radio.
1: Ci sarebbe da fare un programma, Marchetto. Ci pensi tu? Io vado via, sì. Ci pensi tu fino alle una?
5: Ho fatto la richiesta
1: di
5: pianificati estra del Veschi e visto le cose che pensano
1: io che volevo mandare canzoni francesi invece, pensa un po', ma sì, arrivi tu il comandante arriva il comandante e dice ma che fai canzoni francesi il 14 luglio, ma che ci importa se lo Servino ci ha messo l'acqua e noi gli famo ci hai messo l'acqua
5: e non gli facciamo.
1: Ciao Marchino, ciao da buon programma Marco, te prego.
5: Se mi piace, mai tolpite.
1: Va bene. Te devo salutare Marchè, perché c'ho da fare un programma, io capito?
5: Va bene
1: o male. Insomma, c'ho già le 12 okay. e 16.
5: Va bene,
1: Core? Ciao. Gli voglio bene. Innaggia. Vabbè, allora ascoltiamo un pezzetto di sta marsigliese, dai, la mandiamo, no? Vista che oggi è la festa nazionale dei francesi.

Questa canzone che dice una cosa nuova e assolutamente rivoluzionaria, dice: prendete le armi, allarmi, alle armi cittadini, formate i vostri battaglioni, difendete la rivoluzione. E questa è una cosa nuova, no? Perché prima non era così. Prima gli eserciti. Al servizio delle monarchie e del potere. Poi con questa voce,

0: a tutti coloro che amano la Francia, perché abbiamo un rapporto strano con la Francia, ci sentiamo molto, come dire, non lo so, però è un rapporto un po' particolare. Però dobbiamo tanto alla Francia, alla cultura francese, ai cantautori francesi, poeti, scrittori, insomma, e quindi c'è un rapporto, ecco, come cugini, come fratellastri un po', no? Va bene, figli della stessa madre o dello stesso padre, quasi, per tanti versi. Allora, il nostro un attimo di pausa, un attimo di pausa, poi torniamo insieme.
1: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini. Sagra del Buon Mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la Sagra del Buon Mangiare.
0: Insomma, hai sentito le nostre fasce pubblicitarie quante cose appetitose propongono, Guardea, gli arrosticini, poi San Fausto, cioè lì la Sagra del Buon Mangiare. Io ricordo tempo addietro, insomma, sì, quando ci sentivamo, c'è ancora il forno comunitario, un tempo i borghi, i piccoli paesi, anche quelli più grandi, no? I paesi avevano il forno comunitario, non c'era il forno individuale, qualcuno può darsi che ce l'aveva, insomma, quelli più attrezzati, però per i più c'era il forno comune, che poteva essere utilizzato da tutti, e quindi anche la manutenzione era a carico di tutti, e lì, insomma, si andava a cucinare. faceva il fuoco, si metteva il pane a cuocere e ognuno si pigliava il suo poi, no? Il pane, gli arrosti, qualsiasi cosa. È una tradizione antichissima, quando le comunità erano proprio comunità, insomma, quando si era, c'era non solo uno spirito comunitario. Adesso abbiamo un po' la voglia dello spirito comunità, ma lì era proprio comunità, carne non solo spirito, ma proprio corpi che si muovevano. Anche questa è una canzone francese, visto che non vi frega niente degli annunci, figurate che mi frega. No scherzo, se volete chiamare per gli annunci fatelo, io poi vado per conto mio, senza problemi. Allora, anzi vi ricordo i numeri, così qualcuno dice, no, ma qualcuno pensa, dice, ma non ha dato i numeri, non me lo ricordo. 40 25 01, 59 151, prefisso 0744, 334 92 10 852. Allora, la prossima canzone ancora francese, un grande classico, bellissima canzone, si intitola Dolce Francia, Douce France, France, senti come Jacques Trenet, un grande cantautore che ha ispirato anche tanti artisti, anche al di fuori della Francia. Charles Trenet, Douce France.

c'è Douce France di Charles René. No, Dio, visto l'evidente disinteresse dell'accaldato pubblico del mercatino per gli annunci, io risparmio il fiato, no? Che si metto a leggere, no, non c'è interesse, no? Quindi non so, sto anche pensando di mandarlo in ferie il programma, eh? Magari non so, ci riproviamo verso settembre, che dite? Ci riproviamo poi? Possiamo anche fare così, perché no, per me è anche un impegno, metto qui, faccio anche disastri, avete visto prima con Nadia. Allora, vi faccio ascoltare le canzoni per ora, dai, un'altra bella canzone, poi le manderò le canzoni che mi ha chiesto Marchetto, non voglio deludere l'unico ascoltatore di questo programma probabilmente nel mondo, non voglio deludere Marchetto, quindi che facciamo, se deludiamo pure lui è finita, no? Allora, la canzone si intitola, sono tutte molto famose e conosciutissime anche da noi, vengono tutte dalla Francia. Questa è di Edith Piaf, naturalmente, La vie en rose.

A modo mio sto festeggiando il 14 luglio, adesso che abbiamo riscoperto può essere, può anche una cosa che può anche non essere condivisa, no? Cioè, che c'entriamo noi con la Francia? Il discorso, che è un ragionamento che può anche stare in piedi visti i tempi che corrono, no? Le mentalità di adesso, so che c'è un ritorno forte, non tanto del senso di patria, tutti siamo patrioti, no? Chi è che non tiene alla terra materna, paterna, la terra dei propri genitori? Chi è che non ci tiene? Il nazionalismo è una cosa diversa dal patriottismo, una cosa il nazionale, secondo me, poi magari non è così, che te devo dire? Va bene, vi faccio ascoltare un'altra canzone francese, eh? Oggi facciamo così, i telefoni sono comunque disponibili e tacciono, quindi se ne va nessuno, c'è il silenzio assenso. Vado con vado a Parigi con un cantante, attore molto francese ma anche molto italiano, perché lui è, insomma, una famiglia di migranti. Lui era Yves Montand e la canzone è Sotto il cielo di Parigi, sulle Ciel de Paris.

Zanza. No, lui, la storia è incredibile, questo grande artista, ripeto, per me attore, cantante, personaggio veramente affascinante, lui era di origini italiane, si chiamava in realtà Ivo Livi, classe 1921, nasce in Toscana a Monsummano Terme, da una famiglia

proprio con cognizione di causa sono piuttosto, specialmente i parigini, piuttosto sciovinisti un po', no? Non è che amino molto, però hanno offerto sempre asilo. Yves Montand, è rimasto sempre un antifascista, tanto che ha anche interpretato una bella versione di una canzone tanto cara agli antifascisti. Bella ciao.

Yves Olivi in arte Yves Montand, con questa canzone, insomma, che ricorda anche la sua storia familiare in un certo senso, no? Perché la famiglia costretta ad emigrare, fu costretta ad emigrare. Allora, io ho citato prima Aznavour e vi faccio ascoltare anche la sua voce. Lui anche, che lui viene da fuori, è un profugo armeno, e la canzone si intitola Hier Encore. Ah, volevo dire una cosa di Yves Olivi prima, che però insomma credo che sia carina tutto sommato, perché lui non è stato solamente un grande attore, un grande cantante, è stato anche un grande amatore, tombeur de femme, come si può dire, insomma, che ebbe anche una relazione, non tutti lo sanno, ma con la grande Marilyn Monroe, nel 1960 si conobbero durante le riprese di un film, Facciamo l'amore si intitolava il film, insomma hanno preso alla lettera, assolutamente alla lettera, il titolo del film, Hier Encore di Aznavour.

Lui nasce a Parigi, Carlo Aznavour, nasce a Parigi da genitori armeni, erano scappati dal genocidio, no? Dal massacro degli armeni, che non viene tanto, come dire, bisogna starci attenti a dirlo, perché insomma qualcuno si offende, qualche stato molto forte si offende, quindi avete fatto caso che non questa cosa non venga mai. Ma c'è un altro personaggio, anche lui insomma di origini, quest'altro personaggio nasce in Egitto, si chiamava Giuseppe Mustacchi Mustacchi il nome, però si fa chiamare, sceglie un altro nome, in italiano, però okay, mi è scappata fuori, no, voglio dire, sceglie un altro nome, George Mustachi, no? Da Mustacchi diventa Mustachi, e si fece conoscere in Italia con una canzone molto ben tradotta in italiano da Bruno Lauzi. La canzone in italiano si intitolava Lo straniero. Il Mustacchi, in arte George Mustachi, una famiglia ebraica di origine greca, insomma, vabbè, tutte queste cose qui. Fra l'altro si fece conoscere come autore, no? Perché, per esempio, la canzone Milord, famosissimo, grande successo di Edith Piaf, l'ha scritta lui. E nel 1969 ha scritto anche canzoni belle, libertarie, una intitolata proprio Ma Liberté, eccetera, eccetera. Canzoni sulla solitudine, bellissima, sentita Ma Solitude, una canzone meravigliosa. Ma si fece conoscere in Italia con Lo straniero, titolo italiano voluto dal traduttore della canzone in italiano, che è stato il grande Bruno Lauzi. Vi faccio ascoltare la versione originale, naturalmente, perché insomma stiamo celebrando il 14 luglio, che poi è anche l'ultima canzone che vi mando, in questo spazio, in questo programma. E la canzone si intitola L'Emetec, il meticcio, questo termine che in tempi di remigrazione cacciamo via questo, cacciamo via l'altro, siamo proprio il meticcio, com'è? Uno è un tantinello che ha un colore un po', ma tu non sei puro, sei meticcio, terribile. Stiamo vivendo tempi non facili, non facili. Oh, L'Emetec, George Mustachi.

Ma giusto in tempo, prima della pausa, di mandare ancora, giusto in tempo per mandare le canzoni che mi ha chiesto l'unico ascoltatore di questo programma, no? Marchetto. Se mi perdo Marchetto è finita, no? Allora, lui mi ha chiesto due canzoni, mi ha chiesto Extraterrestre di Finardi e Le cose che pensano di Lucio Battisti. Queste canzoni, vi saluto e vado a pranzo e domani vediamo, non lo so, perché forse questo programma, così come da 50 anni è strutturato, ha fatto un po' il suo tempo, no? O mi invento qualcosa di diverso, oppure lo mando proprio direttamente in pensione, no? Il mercatino lo mandiamo in pensione, no? In pensione in una residenza, non lo so, da qualche parte lo mandiamo, va bene? Oggi la penso così, ma può darsi che domani cambio idea. Allora, Eugenio Finardi e Lucio Battisti, ci sentiamo.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa.

Messaggio fu ricevuto, in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

tempo alla sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare. E dice

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Appoggio di Otricoli, il 17, 18 e 19 luglio tornano le giornate medievali. Musici, esibizioni, spettacoli, antichi giochi, duelli in costume. Le osterie con i migliori piatti della tradizione, la birreria dei frati e i forni con la focaccia tipica del luogo. Ed inoltre cartoccio di fritto, pizzole, fregnacce, arrosti, grigliate, dolci tradizionali. 19ª edizione delle giornate medievali, il Medioevo più coinvolgente, dinamico e goliardico. Appoggio di Otricoli dal 17 al 19 luglio.
6: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
7: Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio. Mostra mercato del bestiame, cereali e prodotti tipici umbri. Mostre, escursioni guidate, passeggiate a dorso degli asinelli, laboratorio per bambini, spettacolo equestre, tornei di briscola, ape tour, food truck, stand prodotti tipici e artigianali umbri. Serate musicali e tante altre iniziative vi aspettano alla Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Dopo una notte di raid sull'Iran, Trump annuncia al Congresso la ripresa della guerra, avvertendo: colpiremo il sito nucleare vicino Teheran. L'Iran intanto colpisce due navi nello stretto di Hormuz, che rimane obiettivo degli Stati Uniti. Il servizio di Jenny De Gaetano.
1: È ripresa la guerra in Iran. Trascorsa una lunga notte di raid USA-Washington, Donald Trump si rivolge così allo studio Vale, garantendo che il nuovo conflitto sarà molto veloce e distruggeremo il sito nucleare di Pickax Mountain. Non si è fatta attendere la controffensiva iraniana. I Pasdaran hanno dichiarato di aver effettuato attacchi missilistici e con droni contro il Bahrain, presi di mira depositi di armi, un centro di comunicazioni satellitari e l'edificio residenziale delle forze statunitensi nel paese. In precedenza Teheran aveva colpito due petroliere degli Emirati nello stretto di Hormuz, provocando un morto e 8 feriti. E su Hormuz non molla la presa il tycoon americano, intenzionato a imporre il blocco navale e una tassa di navigazione. Secondo i media statali iraniani, 3 persone sono rimaste uccise in un attacco lanciato dagli USA nelle prime ore di oggi nella provincia meridionale iraniana di Hormozgan. Le vittime erano membri della famiglia di un ranger del parco, rimasto illeso. E a causa della ripresa del conflitto, sono in rialzo i prezzi del petrolio. In un solo giorno è stata registrata una crescita del più 10%.
0: Ucraina, ieri la riunione dei paesi volenterosi che hanno fatto nascere una coalizione per uno scudo antimissile europeo a Parigi, epicentro oggi dei festeggiamenti per il 14 luglio con la consueta parata militare a cui assistono stamattina diversi capi di Stato e di Governo, ospiti di Macron all'ultima festa nazionale da presidente. Sugli Champs-Élysées sfilano 500 militari appartenenti ai 37 paesi della coalizione dei volenterosi, affiancati da 25 soldati ucraini. Presente anche un drappello di militari con il tricolore italiano. Oggi anche la commemorazione per la strage di Nizza, a 10 anni dall'attentato che provocò 86 morti, oltre 400 feriti sulla Promenade des Anglais. Intanto in queste ore si registrano nuovi raid di Mosca contro Kiev e altre città. Nella notte lanciati 135 droni e 10 missili, la maggior parte dei quali balistici, denuncia Zelensky. Feriti e sfollati a Kharkiv e Cherniv, infrastrutture critiche colpite in diverse regioni, tra cui Dnipro e Odessa. Torniamo in Italia, in aula alla Camera dalle 14 l'esame della riforma della legge elettorale con la maggioranza ancora divisa sul tema delle preferenze. Si parte dalla discussione sul provvedimento con le opposizioni che promettono battaglia. Il PD si prepara a chiedere il voto segreto su tutti gli emendamenti per i quali è consentito dal regolamento anche sulle preferenze. Con un'altra indiscrezione Forza Italia fa sapere che l'orientamento è a favore del sì all'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Terza ondata di caldo torrido sull'Italia e buona parte dell'Europa. Oggi 4 le città da bollino rosso, saliranno a 7 domani. La giornata segna i 40 gradi e oltre in Sardegna. Sentiamo Barbara Salandri.
2: Una bolla di calore sempre più intensa che avvolgerà l'Italia, così come buona parte dell'Europa, almeno fino al weekend. È l'effetto dell'anticiclone africano che da oggi si intensificherà ulteriormente, portando afa e temperature record nel nostro paese. Alla Sardegna il primato poco piacevole della regione più calda, dove si toccheranno punte di 43 gradi. Non va meglio nelle zone interne di Puglia e Sicilia, dove sono attesi fino a 39 gradi. Oggi 4 le città da bollino rosso, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, 11 quelle con il bollino arancione, e domani la massima allerta è stata estesa dal Ministero della Salute a 7 città, tra cui Roma e Bologna. Continuano a boccheggiare anche altri paesi d'Europa. In Gran Bretagna, dove a maggio e giugno si sono registrati ben 2.700 morti in più per cause legate ad ondate di calore, le temperature record stanno contribuendo anche ad alimentare parecchi incendi, il più vasto nel nord del Galles, dove alcune centinaia di persone sono state evacuate. Stesso copione in Francia, a sud-est di Parigi, a Fontainebleau. Un vasto rogo ha bruciato almeno 800 ettari di foresta. Brucia anche la Spagna, mentre in Germania è allarme per il boom di annegamenti, un centinaio solo nel mese di giugno.
0: Ormai concluse le vacanze, si rimettono al lavoro in spicciolata le formazioni di Serie A. Ieri aperto i battenti dalla Pinetina l'Inter, reduce dal doblete la conquista dello scudetto e della Coppa Italia. Nella prima conferenza stampa della stagione, accanto al presidente nerazzurro Giuseppe Marotta, il confermato tecnico Cristian Chivu, che a proposito di ambizione ha le idee ben chiare. Ascoltiamo l'allenatore scudettato.
3: Noi non temiamo nessuno, non l'abbiamo mai fatto, temiamo a noi stessi, temiamo a quello che sono i nostri miglioramenti, quello che sono le nostre ambizioni, la motivazione, e siccome ho detto che sono sicuro che le avremo anche in questa stagione, ancora di più sono sereno e non temo niente. Abbiamo l'obbligo come squadra, come società, quello che la storia di questa società ci insegna, di cercare di essere competitivi su tutti i fronti, e qua mi riferisco in questo momento alla Champions, al campionato, alla Coppa e anche alla Supercoppa.
0: Ed è tutto, a più tardi.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 €. Scopri di più su conad.it.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via via!
3: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da 1 chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Va ora in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
1: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Io sono Nicolo Savino, con voi mezz'ora insieme con tante belle canzoni. Oggi iniziamo con il nuovo di Gypsy Fiorucci.

E dopo Gypsy Fiorucci è la volta del nuovo singolo uscito in questi giorni per Giusy e Delizia. Questo è il New Day Music, artisti emergenti e big del momento, e il nostro viaggio musicale continua con il nuovo

Giusta Delizia con Super Giù, il suo nuovo singolo, e si continua con tante altre belle canzoni. In arrivo una giovanissima artista, Shazza, il suo vero nome è Sofia Audino, è una cantautrice, polistrumentista e artista visiva italiana cresciuta ad Appiano Gentile, e questo è il suo nuovo brano, Estate Roma, Shazza.

0: estate Roma e si continua con il nostro viaggio musicale qui alle Newte Music. Un cantautore emergente originario di Roma ha iniziato il suo percorso musicale come DJ. Forse Giorgio.
1: Solo

Poco con la sua nuova canzone dal titolo Dove sei. Nella sua carriera ha duettato anche con artisti importanti come Geolier, Gue, Luque, Ernia e tanti altri. Complimenti per Coco e noi proseguiamo con la nuova di Jacopo Sol.

0: un brano estivo fresco, questo di Jacopo Sol dal titolo Onda Blu. Torno tra pochissimi secondi con il nuovo disco di Aurora Ramazzotti.
1: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.

cantante, speaker e presentatrice per Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros, con Un giorno di festa. Complimenti, il singolo molto interessante, e tra l'altro in questi giorni è uscito anche il suo nuovo EP. E ancora tanti auguri perché si è sposata diversi giorni fa.

Canzone molto carina, orecchiabile, allegra, questa di Valentina, Che Fortuna, e si continua qui alla New Time Music con una giovanissima artista da tenere d'occhio, segnatevi questo nome, si scrive Birt con due H finali e la nuova canzone si chiama Più in alto, il volume più in alto, Birt.

0: Newt con Più in Alto. Questa è la Newt Music, artista emergente e big del momento. E come ogni settimana noi siamo qui alla ricerca, alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuova playlist. Una ragione in più per ascoltare Ragone, Labirinto, la nuova qui alla Newt Music.
1: Ci fermeremo a guardare il mare per ricordarci di noi.

da Bari Ragone, canzone molto molto carina, bello anche il tappeto musicale. Si continua con un altro brano estivo, un tormentone di Sir Paul, Sale sulla pelle.

0: Sir Paul sale sulla pelle. Noi continuiamo con il nuovo bellissimo brano di Cecilia La Rosa. È ritornata con questa sua nuova canzone. Allora alziamo il volume perché arriva Più Forte di Te.
1: Per noi l'amore è nato

la novità di Cecilia La Rosa dopo l'album d'esordio Vivi è ritornato con questo suo nuovo bellissimo brano estivo. Alla produzione di questo progetto c'è Pierangelo Cassano de Mattia Bazzaro, storico artista, produttore, uno dei grandi della musica italiana che ho avuto modo anche il piacere di conoscere e intervistare durante l'ultima edizione di Sanremo. Quindi complimenti a Pierangelo Cassano per questo progetto interessante. Cecilia La Rosa, segnatevi questo nome. E noi proseguiamo con

0: Los Angeles, una bella cartolina e musica per Blanco. Alla produzione ci sono loro, Simonetta e Michelangelo. E con questo disco si chiude il nostro appuntamento della New Time Music. Vi ricordo di seguirci anche sui social. Torno la prossima settimana con tante altre belle novità fresche di questa calda estate 2026. Bye bye.
1: Avete ascoltato il New Time Music. New Time Music.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiere del carcere in me. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, su appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutto loro Gustavo Danzio che sputa minacce e sapiglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che pensa e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere sanno fa. A ricetta di Ciccirinella, compagna di cella ci ha dato a mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e c'erano i consigli. L'assessore che Dio lo perdoni, 30 roulotte ce te ne visona, poi vi basta una...

Qui ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendio, cucchi lo stipendio e l'amba se sogna pop. Aggiungete mia figlia innocenza, mio marito non tena pazienza. Io non credo la grazia per me, vi faccio la barba, la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al maxi processo eravate più bello. Un vestito c'è stato marrone, così c'è sembrato alla televisione.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini. Del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la Sagra del buon mangiare.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora: un incendio è scoppiato nella torre Oxy, complesso residenziale nel centro di Bruxelles, in Place de Bruyère. Imprecisato il bilancio, i media belgi riferiscono di morti e dispersi. Alcune persone sarebbero state trovate senza vita all'interno di un ascensore. Nell'edificio dove è scoppiato il rogo, secondo quanto riferito dal quotidiano Le Soir, erano in corso lavori di ristrutturazione. Le altre notizie: Medio Oriente, in furia il fuoco incrociato nel Golfo Persico, nuovi attacchi statunitensi hanno preso di mira nelle ultime ore le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait, lo riferiscono le autorità locali. Colpita la città di Abadan, dove ha sede la più antica raffineria di petrolio del Medio Oriente, e si intensificano gli attacchi di rappresaglia dell'Iran, che torna a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo Persico. Tensione ai massimi nello stretto di Hormuz e missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Intanto l'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea, con una nota, ha sconsigliato alle compagnie aeree di sorvolare lo spazio aereo del Golfo, in particolare il Bahrain, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi Uniti e in prossimità delle acque del Golfo dell'Oman. La terza ondata di caldo africano, oggi quattro città in bollino rosso: Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di pioggia rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Serie A: Massimiliano Allegri si presenta al Teatro San Carli di Napoli, sede della conferenza stampa del neo allenatore, erede di Antonio Conte sulla panchina azzurra. È già la seconda volta che mi capita di ereditare una sua squadra, spero sia di buon auspicio il suo commento. L'informazione torna più tardi.

Qualis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Fiera di San Felice, a Monteleone di Spoleto, dal 17 al 19 luglio. Mostra mercato del bestiame, cereali e prodotti tipici umbri. Mostre, escursioni guidate, passeggiate a dorso degli asinelli, laboratorio per bambini, spettacolo equestre, tornei di briscola, ape tour, food truck, stand prodotti tipici e artigianali umbri. Serate musicali e tante altre iniziative vi aspettano alla Fiera di San Felice, a Monteleone di Spoleto, dal 17 al 19 luglio.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Appoggio di Otricoli, il 17, 18 e 19 luglio tornano le giornate medievali. Musici, esibizioni, spettacoli, antichi giochi, duelli in costume. Le osterie con i migliori piatti della tradizione, la birreria dei frati e i forni con la focaccia tipica del luogo. Ed inoltre cartoccio di fritto, pizzole, fregnacce, arrosti, grigliate, dolci tradizionali. 19ª edizione delle giornate medievali, il Medioevo più coinvolgente, dinamico e goliardico. Appoggio di Otricoli dal 17 al 19 luglio.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Saluto da Nicolò Ceccarini. Molte squadre hanno già iniziato la preparazione in vista della prossima stagione. Una di queste è la Lazio. Ecco le parole di Rino Gattuso.
6: Orgoglioso, sicuramente le sensazioni sono da tre giorni adesso con il mio staff. Abbiamo fatto, oggi abbiamo concluso i test, sensazioni, buonissime sensazioni. Tanta gente che lavora qua, devo dire che dal primo giorno quando ho parlato con loro, non l'ho fatto questi tre giorni che abbiamo cominciato i test, ma l'ho fatto già molto prima, e devo dire che le sensazioni sono buone. E penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Tutte le problematiche che ci sono li sapevo già prima, so bene che c'è da mettere l'elmetto, c'è da pedalare, c'è da lavorare, e nulla, e sicuramente sarà a me, al mio staff e alle persone che ci circonderanno, che sono qua, c'è da lavorare tantissimo, lo sappiamo, e dopo le altre problematiche sinceramente in questo momento io non ci posso fare nulla. Io ho solo l'obiettivo, quello di mettere una squadra in campo che suda la maglia, che rispetta la storia di questo club, perché è una storia gloriosa, e io sicuramente sono molto orgoglioso di poter lavorare in un club come la Lazio.
5: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Nicolò Ceccarini.

ga so, minkes svejna skulter. A gena roba, ka toda kunter. Du tri quel, ka voj ferezza ver. Ed la terra, ed al noster paese.

catene a soccan libertà. Quel che han fatto, i l'han fatto ti insieme. Perdere sforza e per fare scurazza.

così quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia,

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.

O Lea partiu senza una palanca. Lea ha 30 anni, forse anche più. O l'aveva lutto per metti di ne a banca e poi se ne in giorno torna in su. E fasse a palassina e o giardinetto e o rampicante coa cantina e o vin. E a branda tacca erbio a uso letto pe daghe na schena sei e mattin. Ma o figlio che diceva, nu che pensa, a Zena, cosa ti che vede tornare?

Pelé passou do tempo, forse troppo. O figlio l'insisteva, stiamo ben. Dove ti vai andare, papà? Pensiamo dopo. O viaggio, ma te vejo, non convém. Oh no, me sento ancora in gamba. Sono stufo e non ne posso proprio più. Sono stanco di sentir, signor, caramba. E vejo ritornamene un po' in giù. Te nasciu e te parlo spagnolo. Mi sono nasciu zanese e non me mollo.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 €. Scopri di più su conad.it.

0: No, vedi, cara, per me l'amore non ho problemi, è una cosa normale. Sì, uno lo può fare con chi vuole. Certo, donne, uomini, animali, caloriferi, va bene tutto. Solo che vedi, come spiegare? Io con te, insomma, io con una donna. Con una donna mi sento, mi riconosco, mi ritrovo, mi invento, mi realizzo, mi rinnovo, mi miglioro, perché io con una donna mi innamoro. Io mi innamoro perché, voglio dire, questo mio corpo, sai, praticamente mi spiego meglio, scusa, ecco, ecco, vieni cara, vieni, ecco, tu sei qui davanti, no, bella, stupenda, meravigliosa, così, ecco. Allora io subito abbraccio e queste mie spalle, questo mio corpo, stimolante, questi miei peli, che eccitazione, è tutta una roba, Dio come mi amo. Io con la donna ho più coraggio, mi accarezzo, mi tocco, praticamente mi corteggio, mi incammino verso il letto e penso a dopo, perché io con una donna mi scopo. Ah, che potenza, come sto bene, una bestia proprio. Beh, chi è questa qui? Da dove viene? Ero qui che mi amavo. Mezza nuda, senza sottana. Cosa vuoi? Vuole i bacini, la puttana.
1: È il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.

i gesti preparati, degli attori, attori consumati che dicono la battuta e ascoltano l'effetto. E io ero lì, come una comparsa, vivevo la commedia, anzi no, la farsa. E chissà perché, durante questa allucinazione, mi veniva sempre in mente una stranissima canzone.

bloccava, il colore scompariva. Fermo, immobile. Di pietra. Sì, tutto di pietra. E io vedevo già il suo busto davanti ad una aiuola con su scritto Professor Malipiero, una vita per la scuola. E chissà perché, anche durante questa allucinazione, mi veniva sempre in mente

è così magro. E poi, ha sempre delle strane allucinazioni. Ogni tanto viene lì, mi guarda e canta. Canta una canzone stranissima che io non ho mai sentito. I borghesi

0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.

montagne e hai preso a pugni le tue tradizioni. Lo so che non è facile il tuo giorno, ma il tuo sentiero è fatto di ragioni.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini.
1: Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio. Mostra mercato del bestiame, cereali e prodotti tipici umbri. Mostre, escursioni guidate, passeggiate a dorso degli asinelli, laboratorio per bambini, spettacolo equestre, tornei di briscola, ape tour, food truck, stand prodotti tipici e artigianali umbri. Serate musicali e tante altre iniziative vi aspettano alla Fiera di San Felice a Monteleone di Spoleto dal 17 al 19 luglio.
3: Buonasera da Alessio Galea. Fiamme a Bruxelles, un incendio è scoppiato nella Torre Oxy, un complesso residenziale nel cuore della capitale belga dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Incerto il bilancio delle vittime, il numero dei morti rimane ancora imprecisato, mentre sarebbero 6 le persone disperse. 250 lavoratori sono stati evacuati dall'edificio, 2 sono stati ricoverati in ospedale, si indaga sulle cause. Torna la guerra aperta tra Stati Uniti e Iran a sancirlo la notifica di Trump al Congresso. Tra le novità la richiesta anche da parte di Washington di un pedaggio nello stretto di Hormuz fino al 20% del valore delle merci in transito, annuncia Trump. Intanto continua il fuoco incrociato nel Golfo. Nuovi attacchi americani hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait, mentre i Pasdaran tornano a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Nello stretto di Hormuz missili iraniani hanno colpito 2 petroliere emiratine, ucciso un marinaio indiano. Anche una compagnia di navigazione norvegese ha riferito che una delle sue petroliere è stata attaccata al largo dell'Oman. Legge elettorale alla Camera, già stasera potrebbero essere votati i primi dei 200 emendamenti presentati. In materia di preferenze la maggioranza si compatta sull'accordo presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, che prevede collegi plurinominali con capolista bloccato e fino a 3 preferenze su 6 indicate sulla scheda. Le opposizioni annunciano battaglia, il PD orientato a chiedere il voto segreto sulle preferenze, e sul punto Giorgia Meloni sfida le opposizioni, ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia, il messaggio della Premier sui social. Nel pomeriggio la riunione del Consiglio dei Ministri, sul tavolo potrebbe esserci l'annunciata stretta anti-Maranza a integrazione del decreto sicurezza. Tra le misure potrebbe entrare anche l'allargamento alla polizia locale della possibilità di effettuare il fermo preventivo, oggetto questa mattina di una riunione tecnico-legislativa. Attesa per Francia-Spagna la prima semifinale del Mondiale, le due nazionali in campo dalle 21 italiane a Dallas. In palio la finale contro una tra Inghilterra e Argentina, di scena domani ad Atlanta, domenica 19 luglio la finale a New York. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego, sentiamo.
4: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
3: Ed è tutto, a più tardi.

In una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti, valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo. Per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, per regalare a piene mani oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità.

caso tra i vostri come sta, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti amico, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te. Lo sa che io ho perduto due figli, signora, lei è una donna piuttosto distratta.

Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane, il mio è un po' di tempo che si chiama libero. Potevo assumere un cannibale al giorno per farmi insegnare la mia distanza.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via via!
2: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su conad.it.

ciò che verrà, ciò che siamo stati, e comunque andrà.

sulle scogliere, fissavo il mare che biancheggiava.

不要

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Sagra del Buon Mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la Sagra del Buon Mangiare.
3: Bentrovati dalla redazione. Medio Oriente, contrordine di Trump sul pedaggio nello stretto di Hormuz. Il presidente statunitense ora prospetta accordi commerciali al posto di una tassa al 20% sul valore delle merci in transito annunciata in precedenza. Intanto continua il fuoco incrociato nel Golfo. Nuovi attacchi statunitensi hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait, mentre i Pasdaran sono tornati a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Nello stretto di Hormuz missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Anche una compagnia di navigazione norvegese ha annunciato che una delle sue petroliere è stata attaccata al largo dell'Oman. È di almeno 5 morti il bilancio del vasto incendio scoppiato questa mattina nel complesso residenziale della Torre Oxy nel centro di Bruxelles. In corso le operazioni dei soccorritori per recuperare il corpo del sesto operaio. Nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione. Oltre 250 lavoratori sono stati evacuati, in due sono finiti in ospedale. Ancora non si conoscono le cause del rogo. La riforma della legge elettorale all'esame della Camera, con il sì di Lega e Forza Italia, la maggioranza si compatta sulle preferenze, bocciate le pregiudiziali costituzionali presentate dalle opposizioni, ora tempi contingentati con un calendario di 22 ore di dibattito da oggi fino a giovedì, con sessioni pomeridiane e serali. E nonostante l'appello della Premier alle opposizioni per il voto palese, la presidenza della Camera ha dato il via libera al voto segreto su un centinaio di emendamenti, incluso quello sul voto finale del provvedimento. L'Italia ancora nella morsa del caldo africano, oggi bollino rosso in quattro città, Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Intanto i rider di Milano si preparano allo sciopero di domani. Al centro della mobilitazione la richiesta di un'indennità economica nelle ore in cui sono costretti a fermarsi a causa delle alte temperature. È tutto, a più tardi.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Cibu, cibu.

Corrado Guzzanti. Grande, grande Corrado. In onore di Lorenzo, io adesso vi faccio una canzone che è dedicata a tutti gli studenti, a tutti quelli che l'hanno fatta e tutti quelli che la faranno. Lo sapete che vi tocca, sì.

eravamo al Circo Massimo quella notte, ma questo è un altro tipo di notte. E là, là c'era il Liverpool e c'era sempre Roma qui insieme.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini.

ci disse di entrare, era vestita di chiaro e ci mettemmo seduti ad ascoltare il tramonto. Il de nel buio suonava la C.

quando la neve scese a coprire la casa di Hilde. Il doganiere aveva un fucile quando ci venne a svegliare. Disse a mio padre di alzare le mani

e se ne andò desolato. E allora Hilde aprì la sua cetra e tirò fuori i diamanti e insieme bevemmo del vino, ma io solo mezzo bicchiere. Quando fu l'alba lasciammo la casa di Hilde, oltre il confine con molto dolore. Non trovai fiori diversi, ma sul sentiero incontrammo una casa.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Buonasera ad Alessio Galea. La riforma della legge elettorale all'esame della Camera, con il sì di Lega e Forza Italia, la maggioranza si compatta sulle preferenze. L'accordo, presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, prevede collegi plurinominali con capolista bloccato e fino a 3 preferenze in una rosa di 6 indicate sulla scheda. Bocciate le pregiudiziali costituzionali presentate dalle opposizioni, ora i tempi sono contingentati con un calendario di 22 ore di dibattito da oggi fino a giovedì. E nonostante l'appello della Premier Meloni alle opposizioni per il voto palese, la Presidenza della Camera ha dato il via libera al voto segreto su un centinaio di emendamenti, compreso quello finale. Le opposizioni annunciano battaglia contro il provvedimento, permetterà di votare chi e cosa si vuole, affermare Donzelli di Fratelli d'Italia. Per la segretaria d'Emslein, la legge elettorale è l'unica priorità del governo. Sentiamo.
3: Abbiamo presentato una proposta di legge completa che prevede che gli italiani possano scegliere la maggioranza che li governa e che li può governare. All'interno di questa maggioranza abbiamo stabilito anche che si possa essere indicato il candidato presidente del Consiglio. Quindi noi facciamo una legge elettorale in cui l'italiano sa già quando va a votare cosa vota.
4: È incredibile che in un paese con la crescita zero, gli stipendi tra i più bassi e le bollette tra le più care d'Europa, la priorità di questo governo sia cambiare la legge elettorale per garantirsi. E la novità del giorno è che cancellano la parità di genere. Noi con le altre opposizioni faremo muro contro questa legge irricevibile.
2: Vasto incendio nel centro di Bruxelles, rogo divampato in un edificio in ristrutturazione, diversi morti e feriti, si indaga sulle cause. Lorenzo Villanetti.
5: Sale a 6 morti il bilancio del vasto incendio scoppiato questa mattina nel centro di Bruxelles. Il rogo ha interessato il complesso residenziale della Torre Oxy in Place de Brucker. Nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione, 250 lavoratori sono stati evacuati, mentre 2 sono ricoverati in ospedale. Un vigile del fuoco inoltre è stato soccorso per un colpo di calore. Il sindaco di Bruxelles, Philippe Close, parla di una profonda tragedia. Il mio pensiero, aggiunge, va alle vittime, ai feriti e ai dipendenti che si trovavano nella struttura. Uno di questi, Didier, afferma: ho sentito improvvisamente un odore strano mentre stavo lavorando e ho urlato a tutti di uscire. In 36 anni di lavoro, continua, non ho mai visto niente del genere. L'edificio, disabitato, avrebbe dovuto ospitare in futuro diversi uffici, appartamenti e un hotel a 4 stelle. Le cause del rogo, divampato tra il primo e il secondo piano, sono ancora da chiarire.
2: Medio Oriente, contro ordine di Trump sul pedaggio nello stretto di Hormuz, il presidente degli Stati Uniti prospetta ora accordi commerciali al posto di una tassa al 20% del valore delle merci in transito. Intanto continua il fuoco incrociato nel Golfo Persico, nuovi attacchi americani hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait. I Pasdaran tornano a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Nello stretto di Hormuz missili iraniani hanno colpito 3 petroliere. Emergenza caldo, la terza ondata entra nella fase più acuta, oggi bollino rosso in 4 città, Firenze, Perugia, Brescia e Torino, domani saliranno a 7, intanto è crisi idrica in Piemonte dove l'incessante assenza di piogge rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. 'Ndrangheta, maxi blitz in Calabria, 79 gli arresti. Nel mirino dell'operazione coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, le cosche dei De Stefano, Tegano e Condello e altre articolazioni legate al narcotraffico. Tra le accuse contestate a vario titolo, associazione mafiosa, estorsione, rapina e detenzione illegale di armi da fuoco. In chiusura allo sport, le stelle illuminano i mondiali di calcio. A Dallas la Francia incrocia la Spagna per un posto in finale. Domani Argentina e Inghilterra. Gianni De Gaetano.
6: Si specchiano Kylian Mbappé e Lamine Yamal. Chi è il più bello del reame? In ossequio ai numeri e alla storia, a fronte dell'unico sigillo del 19enne astro del Barça, l'attaccante della Francia e del Real, 9 primavere in più del dirimpettaio iberico, in terra d'America è re dei bomber con 8 reti come un certo Leo Messi. E più in generale, tenetevi forte, ai mondiali ha realizzato 20 reti in 20 gare. Insomma, non c'è partita, anche se i destini di Francia e Spagna passano inevitabilmente nelle magie del parigino e nell'esplosione del gioiello delle Furie Rosse. Alle 21 italiana a Dallas, arbitro il salvadoregno Barton, i Galletti, vice campioni in carica, inseguono la terza finale consecutiva, chiavistello per il sogno mondiale. L'11 di Della Fuente, già sul tetto d'Europa, ambisce a cime ancora più alte, perché no, iridate. Deschamps conferma il romanista Coné davanti alla difesa 2, Olise Dembélé, numi tutelari e ispiratori di cose belle. Della Fuente piazza Dani Olmo su suggeritore di bomber Oyarzabal, cerniera Fabian Ruiz Rodri. Chi passa si accomoderà domani sul divano ad ammirare Argentina-Inghilterra, una partita non soltanto di calcio.
2: Ed è tutto, buona serata.

0: ho visto
1: la gente della mia età andare via lungo le strade che non portano mai a niente, cerca lì quello che conduce alla pazzia e la ricerca di qualcosa.

l'alba, tu la segui da ieri e sembra un fiore impazzito di luce, di vento e di felicità. La vedi, ma non riesci a gridare, il cuore è una preda rubata da un cane, lei scende le scale al braccio di un altro.

è sera e tu mangi le nubi. Lei con un bacio di Giuda confessa ogni cosa e piangendo va via. Ora vedi quello che già vedevi,

non riesco a vivere malamente, mi autorizza a credere.

di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore.

t'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur.

che dopo piango ogni volta che rimango con la testa tra le mani e rimando. Tutto domani.

non ti sento più. So quel che fai e ho un po' paura, sai. Son senza sole le strade di Rosario.

0: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Una sirena va e il suo lamento

questa ingenua allegria ci fa bene, però non è l'unica cosa importante. Certe volte è così,

te e non insegno a nessuno come restargli dietro. Così fa il tempo e ti mette nelle tasche diamanti di vetro.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

sembrava una farfalla o un fiore, ma sulle labbra mi ricordo il bacio, e poi volò una stella, e noi

0: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
1: C'è stato un attimo che tu mi sei sembrata niente. È stato quando la tua mano mi ha lasciato solo e inesistente, hai volteggiato e sei tornata qui. L'orchestra è andata avanti e poi nessuno ha visto. Vieni. E abbiamo ripreso a masticare questa vecchia rupa. Ci siamo sorrisi e salutati e siamo rimasti in pista. E ci è sembrata sempre grande questa nostra danza, mezza dolce, mezza amara, e siamo rimasti in gara. Dancing, da-da-da-di-da, dancing. Dancing, da-di-da-da-da, dancing.

i ballerini che lo fanno un po' per professione, un po' per vera vocazione, a un passo di ossessione, e sanno bene che l'azzardo

madre, perla, argento, vento, ferro, fuoco e no. Trovavo qui nessuno per parlarne un poco. Eh sì, da te

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Stasera

0: Ma piantala, un albero è il futuro. La carta non serve per la tua pubblicità. Radio Galileo per la tua pubblicità e per il bene di tutti.
1: Come sono contento che il vino sia di tuo gradimento, che sia arrivata finalmente la notte su questa città. Sarà stato un appuntamento o la forza di gravità, oppure un falso movimento

0: Galerà quanto poi ci toglierà. Avrò occhi da bambino e un aeroplano per volare, un'altra rosa da guardare. È finito il CD, è finito il CD. Siamo rimasti qua, io e Stefano. Stefano, fai un saluto, dai.
1: Ciao.
0: Eccolo. Saluto di Stefano De Maio, ragazzi, non è facile da sentire, solitamente, quindi custoditelo come una rarità. Il CD è finito, Convivendo è stato un progetto fantastico, secondo me, mi ha regalato delle emozioni e delle soddisfazioni incredibili. Grazie soprattutto a tutti voi che avete appoggiato questa mia avventura attraverso i concerti, attraverso la chat, tutti gli amici della chat che si sono trovati in tutta Italia, attraverso i messaggi del mio sito, attraverso tutto quello che la musica, tutto quello che è stato musica è stato contornato da tanto affetto. E allora grazie di cuore, io non smetterò mai di dirlo, mi auguro che ci sia ancora tanta musica e tanta vita da percorrere insieme, perché voglio stare insieme alle persone che comunque hanno la forza di condividere e di convivere, anche perché no, però condividere in questo caso la musica, le parole, la trasmissione dei sentimenti, l'energia. Andiamo avanti, non fermiamoci e non dimentichiamoci mai che chi ci ama, o meglio, chi sa amarci, sa anche aspettarci sempre. Grazie di cuore, ciao.

Modena hanno le ossa grandi, le donne di Modena hanno larghi fianchi, le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette, le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.
1: Allora non lo faccio più, l'amore come poesia, che sembra quasi che non sai.

cosa c'è lassù, se non è il sole e la luna. Io non lo faccio più, ossia se parlo ascolto il suono, e sotto sotto tu lo fai. Tu l'hai già fatto ma fingevi di dare un senso pure a me. E la parola si spiegava, ma il suono già si incamminava e si insinuava come se cercasse il sottotitolo.